0: Grazie a Daniele DJ, grazie davvero anche per tutto l'impegno durante tutto l'anno. Forse lo ritroveremo ancora magari per il meglio di nell'ultima, cioè per indicarci il brano più rappresentativo o no, non lo sappiamo, ma per il momento invece ritroviamo il buon Paolo. Buon Paolo che questa sera adesso è pronto a concludere, ma è pronto anche a ascoltare una mail che era arrivata nelle scorse settimane. Allora, ce la scrive Lisa. Cari amici di Border Nights, ancora complimenti per le bellissime puntate di Paolo Franceschetti su San Francesco, che continuano a suscitare in me vari spunti di riflessione. Oltre a San Francesco, che credevo di conoscere, mi ha colpito per la sua genialità Frate Elia, che non conoscevo. È sorprendente e triste che nel movimento francescano si siano subito accesi contrasti interni e polemiche contro questa persona straordinaria già durante la sua vita. Forse c'erano motivi politici, in quanto in quel periodo il potere del Papa e quello dell'imperatore si contrapponevano a Elia. Con ispirazione genuinamente francescana, desideravano lo scontro e il conflitto tra le due parti, ma la pace e un accordo, e si adoperò sempre per questo, ricevendo incarichi diplomatici sia dal Papa sia dall'imperatore, quasi sempre con risultati positivi. Ho scovato un vecchio libro di oltre 300 pagine ingiallite dal tempo, che presenta una biografia assai dettagliata su Frate Elia, con citazione di molti documenti originali, evidentemente scampati alla Damnatio Memoriae. Francesco Salvatore Attal, Soter, Frate Elia, compagno di San Francesco, Società Editrice Internazionale, nuova edizione riveduta e ampliata, Imprimatur, Genue 1953. Poi c'è anche una dicitura can.a. Recagno, provincia. No, prov gen. Si potrebbe parlare di un colpo di Stato avvenuto nel 1239 all'interno dell'ordine. Infatti le fonti raccontano di una grande confusione durante il capitolo generale, a cui volle essere presente il Papa, Gregorio IX, il quale ordinò ai frati di calmarsi e di fare silenzio, poi si ritirò a meditare. Erano presenti al capitolo soprattutto i frati contrari ad Elia. Infatti, per opera dell'inglese Frate Arnolfo, allora penitenziere alla corte di Papa Gregorio IX, molti frati italiani che invece avrebbero gradito come ministro generale Frate Elia non avevano potuto partecipare. Dice Fra Salimbene che il capitolo generale fu convocato proprio con lo scopo di deporre Frate Elia. Il Papa, molto anziano, forse per poter finalmente concludere la confusa assemblea, esonerò dall'incarico Elia, rinnovando però la fiducia in lui e ringraziandolo di ciò che aveva fatto finora. Fu nominato suo successore Alberto da Pisa, provinciale d'Inghilterra. Fra Salimbene dice nelle cronache che Elia fece la stessa fine dell'imperatore. Infatti nello stesso anno, nel 1239, Federico fu scomunicato ed Elia fu deposto. Elia fu scomunicato ben due volte a causa di oscure trame contro di lui. Si menziona un'importantissima lettera di Elia, mai recapitata al Papa, nel 1239, e anni dopo, in altra occasione, una lettera da parte del Papa che lo convocava a Lione per rispondere alle accuse a lui mosse dei suoi avversari dopo la scomunica di Federico II. Ma Elia, che forse non aveva ricevuto la convocazione, non ci andò, e allora il Papa scomunicò anche lui. Questo aspetto nelle vicende di Frate Elia si potrebbe in qualche modo ricollegare alla storia d'Italia anche recente. Infatti, l'autore dice: nella lotta contro Frate Elia vi è un fattore singolare che colpisce a prima vista. Tutti i congiurati sono inglesi. Inglese è il penitenziere apostolico Frate Arnolfo, anima della congiura. Inglese è puntini puntini. Infine, a successore di Frate Elia fu nominato Frate Alberto da Pisa, provinciale d'Inghilterra. Perché tanto accanimento inglese contro la pace consigliata da Frate Elia? Le condizioni politiche del tempo possono dare una risposta a questo difficile interrogativo. La guerra tra il papato e l'impero diveniva quindi un alto interesse della politica inglese. Da ciò l'accanimento contro Frate Elia, il quale per la sua prodigiosa abilità e il suo immenso prestigio costituiva il più pericoloso consigliere di pace presso il pontefice. Federico II aveva grandi idee, forse già allora progettava di unificare l'Italia, ma fu molto ostacolato. Anche Elia fu ostacolato da forze definite oscure, ma esse vengono definite a pagina 19 il partito degli inglesi, cioè i francescani contrari a Elia. Turchia e nella nota 29 a pagina 300. I motivi apparenti di malcontento erano ad esempio l'istituzione dei visitatori inviati dal ministro generale per controllare i conventi, oppure il fatto che incarichi importanti venivano dati nei conventi anche ai laici senza preferenza per i chierici, mentre i chierici dotti si dovevano assoggettare anche a incarichi umili. Nell'iscrizione su una campana della Basilica di Assisi era scritto che frate Elia fece fare quella campana e ad essa venne dato il nome di Italiana. La campana fu distrutta, fusa, nel 1833, ma qualche documento cita ancora l'iscrizione per la novità dell'aggettivo Italiana. Nel 1239 troviamo pure un cold case medievale. Dopo l'ambasceria presso Federico II, frate Elia, che stava andando a riferire l'esito della trattativa al Papa, a Viterbo viene informato da frati da lui inviati prima a Roma che non gli sarebbe stato possibile parlare col Papa perché sarebbe stato arrestato prima di arrivarci. Allora scrive una lettera al Papa sui risultati ottenuti e la affida al frate Alberto da Pisa, provinciale dell'ordine. Ma l'importante messaggero, partito sano, muore improvvisamente per la strada di Roma. Elia era riuscito a ottenere la pace? Forse, ma il Papa non poté leggere la lettera perché con la morte del messaggero la lettera che egli portava in una tasca interna sparì misteriosamente e non arrivò mai al Papa. Quindi la pace non fu fatta e le cose andarono come andarono. Dopo Alberto da Pisa fu nominato ministro generale l'inglese Aimone da Waffersham. Aimone da Faversham, il principale avversario di Elia. In alcuni punti del libro si parla anche di Santa Chiara, si accenna abbastanza chiaramente al cristianesimo delle origini e si citano opere di Elia sull'alchimia ancora conservate a Firenze, a Bologna e nella Biblioteca Vaticana. Vi ringrazio ancora per la cultura che diffondete e speriamo che San Francesco, patrono d'Italia, ci aiuti in questo difficile momento. Firmato Luisa. Grazie a te Luisa, insomma, di questo libro che ci hai delineato. Paolo, vuoi dire qualcosa?
1: Sì, allora, intanto questo libro che lei ha trovato è stato ristampato dalle Edizioni Mediterranee, quindi oggi si trova, e frate Elia compagno di San Francesco. Poi le Edizioni Mediterranee hanno anche ristampato dei trattati alchemici attribuiti a frate Elia. E per il resto diciamo che in questi ultimi decenni comunque i francescani l'hanno un po' rivalutata la figura di frate Elia. Ci sono stati convegni di studi, insomma, la cosa che mi stupisce è come tutti gli storici non lo lo nominano così, ma non ne capiscono l'importanza. E invece tu pensa che io il mio interesse su San Francesco, che non l'ho mai avuto né per San Francesco né per Santa Chiara, non mi sono mai state simpatiche come figure, perché non ti, a me personalmente, spiritualmente, mi sono sempre occupato di santi eccetera che mi affascinano in realtà, ma San Francesco no, perché non mi poteva star simpatico un santo che è sposato a Madonna Povertà. Mi pareva una cosa proprio ridicola e demenziale, quindi è una Santa Chiara che viene raccontata come una che sta sempre in convento eccetera. Però il mio interesse si è acceso quando ho scoperto che appunto il successore alla guida del movimento, il primo ministro generale dell'ordine, all'epoca si chiamava vicario, durante la vita di San Francesco fu proprio frate Elia, perché prima di lui ci fu un altro che era Alberto da Parma, mi pare, potrei sbagliarmi, comunque che morì subito dopo. Il nome è sicuramente sbagliato, la memoria purtroppo, questi nomi sono molto simili, Alberto da Parma, Giovanni da Parma, Giovanni da Pisa, non mi ricordo. Comunque questo durò pochissimi mesi e quindi subito venne nominato poi frate Elia da San Francesco. E quando seppi che era un mago e un alchimista, allora dissi: aspetta, un mago e un alchimista nominato da San Francesco? Ma qui c'è qualcosa che non va, che non quadra. E poi frate Elia tornò alla guida dell'ordine come ministro generale dopo la morte di San Francesco, dopo qualche anno, perché immediatamente dopo, a un certo punto nel 1227 ha lasciato la guida perché si occupava della basilica, della costruzione del

0: non è che ci sfugge qualcosa, ci sfugge tutto. In particolare nella questione francescana c'è tutta una disputa interna all'ordine, una lotta tra due fazioni che parte già durante la vita di San Francesco, poi a partire dal 1250 diventa sempre più cruenta, fino ad arrivare proprio a una lotta senza esclusione di colpi, con omicidi, con la scomunica, il rogo combinato ad alcuni frati, è tutto basato sulla povertà. C'è una discussione tra cosiddetti frati conventuali e spirituali, detti anche in alcuni casi rigoristi, o questi ultimi invece i conventuali rilassati. Cioè sostanzialmente questi discutono sulla povertà, sul messaggio di povertà di Francesco. Io mi sono andato a studiare tutta questa questione, ma ho capito che la questione non era solo sulla povertà, c'era ben altro. Sostanzialmente tutti, senza esclusione, i francescani riducono la questione a questi due filoni. In realtà la questione era ben più profonda. Non c'erano due linee nel movimento francescano, c'erano almeno tre, ovvero sia, sì, una questione era la povertà, ma poi c'era un'altra linea che era quella degli iniziati. Cioè Fratelli era un laico, non era un prete, ed era un iniziato alla magia e all'alchimia, tant'è vero che quando poi lui viene scomunicato molti frati continuano ad andare appresso a Fratellia. Però allora la disputa era interna, diciamo, al cristianesimo esoterico, siccome non vuole ammettere, la Chiesa non ha mai voluto ammettere e credo che mai lo ammetterà ufficialmente, che San Francesco era un cristiano esoterico, cioè era superiore al cattolicesimo e a qualunque altro tipo di tradizione, e quindi ha dovuto ridurre la storia, ha voluto ridurre la lotta tra queste due fazioni ai conventuali e agli spirituali. Invece c'era anche una terza lotta con, diciamo, rispetto ai cosiddetti iniziati, cioè a quelli che erano interni al cristianesimo esoterico. Tant'è vero che infatti una cosa che non mi tornava, e non torna per come la raccontano i francescani, è che Fratelia, che era uno dei primi compagni di Francesco, era però in forte opposizione con un altro dei primi compagni, che era Leone. Tant'è vero che quando Fratelia diventa ministro generale, Leone si ritira a Greccio e non, si ritira in solitudine, ritenendo che non può più operare sostanzialmente, si ritira a meditare. Ma questa cosa, visto che Fratelia era comunque vicino alle idee di Francesco, le portava avanti, doveva essere motivata da altro. E infatti quest'altro era che Leone era un mistico, diciamo così, e Fratelia era invece un iniziato, che sono due cose diverse. E molti di quelli che dopo verranno nel 1300, ci fu una battaglia terribile tra spirituali e conventuali, non erano semplicemente aderenti alla linea della povertà, erano proprio degli iniziati. Quindi Ubertino da Casale, Jacopone da Todi, Angelo Clareno, altri personaggi che sono noti nell'ambiente francescano, questi erano degli iniziati, che era una cosa diversa. Poi alcuni erano iniziati e mistici, altri no. Insomma, è un casino che non ci si capisce niente, perché se tu la riduci solo a una lotta sulla povertà francescana non ci si capisce niente in questo casino. E invece no, era una lotta molto più ampia, tant'è vero che poi alcuni di questi frati furono scomunicati e messi a rogo, perché poi sostenevano di fatto non tanto la povertà francescana, ma sostenevano che San Francesco fosse un secondo Cristo. E questo sostenere per la Chiesa Cattolica che Cristo non sia un'entità che è stata incarnata solo da Gesù è pericolosissimo. Quindi hanno dovuto fare piazza pulita di tutte queste discussioni, hanno dovuto azzerare tutta una parte della storia di San Francesco per non ammettere che era un secondo Cristo. Vai.
1: Ho capito. Era bello. Non lo ammetterà mai.
0: Guarda, la Chiesa ufficialmente no, ma tanti francescani sì che l'hanno capito. Prima, proprio poco prima di iniziare la trasmissione, stavo leggendo un libro di una suora, una Clarissa, Suor Margaret Carney, che scrive

0: un libro su Chiara d'Assisi, dove lei scrive chiaramente che lo sposalizio di Francesco non è con Madonna Povertà, è con Cristo. È lo stesso sposalizio che fa Chiara con Cristo, non con la povertà, dove è evidente quindi che questa suora ha capito, ma alcune non lo possono dire troppo esplicitamente, cioè poi in realtà se tu leggi i loro scritti lo capisci. C'è un cardinale, un teologo che ho citato, Raniero Cantalamessa, eppure lui l'ha capito chiaramente, infatti lui scrive: ma vi pare che San Francesco potesse essere sposato a Madonna Povertà? Ma quella è una virtù, non è un essere che si possa sposare. Tutt'al più, dice ironicamente, l'avrà sposato in seconde nozze, ma in prime nozze si è sposato Cristo, San Francesco. Che significa sposarsi Cristo? Il problema è che poi si approfondisce, significa ammettere che è stata un'incarnazione del Cristo, cioè ha incarnato l'entità del Cristo, e da lì si apre un casino che la Chiesa Cattolica non può tollerare, perché per loro l'unico Cristo è stato Gesù. Quindi già a dire, come dicevano alcuni, San Francesco è un alter Christos, dicevano, è un altro Cristo, già era pericolosissimo per loro, perché da lì poi il passaggio a capire meglio tutta la questione dell'entità del Cristo è breve.
1: Redazione @borderlines.it, ringraziamo tutti, salutiamo Web Radio Network, salutiamo chi ci ascolta in podcast su tutte le piattaforme digitali, salutiamo chi ci ascolta il sabato sera in differita su Radio Briscola Onde Medie frequenza 1449 delle aree raggiunte dal segnale, e la domenica sera su YouTube la parte con Paolo. Ci sentiamo la prossima settimana per l'ultima puntata stagionale. Grazie Paolo, buona vita, buonanotte.
0: Ciao a tutti.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: Sono le 3:58.
5: VRN Radio.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì 10 di giugno. Io sono Francesca Romana Macri, questa come sempre l'ora che trascorriamo insieme. Tra poco si parte subito con l'agenda, quindi andiamo a vedere un po' di date importanti, quelle che hanno segnato il 10 giugno nella storia del nostro paese, e poi anche compleanni di VIP, ma scriveteci anche i vostri auguri speciali che vorreste fare in questo mercoledì, e poi vi porteremo vicino a Roma. Andiamo a Nemi e andiamo in un posto che ha fatto delle fragole il suo cuore, letteralmente, praticamente parliamo soprattutto di una festa. E poi, sempre in tavola, però non con la frutta, ma ci arriviamo alla frutta in un senso diverso, si torna indietro nel tempo perché c'è un piatto che ha fatto sognare un po' l'Italia degli anni Ottanta: maccheroncini al fumé. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Noi siamo pronti a partire.
1: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt.

0: È il 10 di giugno, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, siamo già alla seconda settimana del sesto mese del 2000. Ti piace questo scioglilingua,
1: Lore? Bellissimo, ho apprezzato.
0: Ci piace complicarci un po' la vita perché siamo italiani.
1: Certo.
0: Ma vabbè, ancora ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi c'è Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E a proposito di vedere un po' di cose che riguardano l'Italia, partiamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia del nostro paese.
1: Partiamo dal 1918, Luigi Rizzo della Regia Marina Italiana compie l'impresa di Premuda, nella quale viene affondata la corazzata, difficile pronunciarlo, una corazzata dell'Imperia Regia Marina Militare Austro-Ungarica. 1924, delitto Matteotti, Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da un gruppo di sicari fascisti. 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Sorvoliamo
0: meglio su questa cosa, anche perché è domani che cominceranno i mondiali, no? 11
1: è vero,
0: giugno?
1: Esattamente, sì.
0: Si parlava di ripescaggio dell'Italia, lasciamo stare,
1: esatto.
0: Meglio.
1: 1978, il celebre Stefano Marzi, detto Maciste, inventa i maccheroncini al fumé, poi ne parlerò. Concludo con l'81, incidente di Vermicino, il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline tra i VIP, non VIP, NIP, come si dice oggi, esattamente in questo 10 giugno.
1: Tanti auguri a Carlo Ancelotti, e avrebbero compiuto gli anni Davide Riondino e Nadia Toffa.
0: Io non per mettere il dito nella piaga, non dico né che fastidio, né insomma altre canzoni di quest'artista,
1: di
0: parlare
1: in Brasile, vero?
0: Carlo Ancelotti,
1: lo so.
0: Che è mondiali di calcio 2026, insomma, sarà l'allenatore del Brasile. Ma vabbè, proseguiamo con i santi, che meglio.
1: E San Landerico, mentre concludo con il proverbio, giugno ventoso porta presto il grano sull'aia.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: I vostri messaggi sono tanti, i primi di questo mercoledì insieme, 10 di giugno, cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, voi siete quelli che scrivono a Verdi, Bianchi e Rossi, e poi c'è anche Lore, che lui è parte di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Certo,
0: chi ci scrive, Lore?
1: Ci scrivono Giulia e Fabio, che si sono scatenati dopo la notizia del mondiale.
0: Giulia e Fabio, avete tutto il nostro appoggio, supporto, e mi sa che ne arriveranno anche altri di messaggi ora che solleviamo la polemica.
1: Giulio ha scritto: se devo tifare per qualcuno, spero nel Brasile. Da milanista sarei contento per Ancelotti. Io che invece vado un po' controcorrente, io tifo sempre una squadra che non ha mai vinto il mondiale, capito? Tipo il Portogallo.
0: Vabbè, però insomma, non ti piace vincere facile.
1: No, esatto.
0: A me piace vincere facile, quindi io ho adottato delle squadre questo mondiale. In primis il Brasile di Carlo Ancelotti, poi la Turchia di Montella. Abbiamo un altro italiano.
1: Sì, è vero.
0: E poi, boh, non so, forse la terza, perché così, capito, ci sono tre chance.
1: Tre chance,
0: più
1: possibilità.
0: Se non vince una, se non vince l'altra, beh, almeno ci sarà la terza, che non è l'Italia, ovviamente.
1: Fabio invece non potevo non leggervelo. Segnatevelo, l'Italia vincerà il mondiale nel 2034, proprio 100 anni dopo il primo. Ma io firmerei subito all'istante, intanto partecipiamoci, poi si vedrà.
0: Già quello è un bel passo in avanti,
1: esatto.
0: Mi piace.

0: transita su una sola corsia per l'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo mercoledì 10 di giugno, cari amici. Questo è Verdi Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco vi portiamo in un posto veramente incantato, non molto lontano dalla capitale, che ha fatto delle fragoline un vero e proprio business, perché loro questo prodotto ce l'hanno veramente buonissimo. Si va a Nemi parlando delle fragoline di Nemi e di una festa speciale. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: E il 10 di giugno siamo entrati ufficialmente, meno male, però questo un po', insomma, dipende, è una cosa soggettiva, nell'estate 2026. Io sono Francesca Romana, questa è un po' l'estate anche di Verdi, Bianchi e Rossi. Torna il nostro caro Lorenzo, ciao Lore.
1: E fa caldo, ciao Fra.
0: Fa caldo, mamma sì, mia. Vabbè, ma ci siamo lamentati tanto del freddo che ha fatto nei mesi scorsi e arrivati a questo punto dobbiamo sorbircelo tutto. Ma parliamo di un evento che va a braccetto con l'estate.
1: Esattamente, ovvero il Trionfo delle Fragole, che è una storica e folcloristica ricorrenza romana celebrata il 13 giugno per la festa di Sant'Antonio da Padova, santo molto venerato non soltanto in Italia, ho scoperto. Prevede una processione in cui una statua del santo, circondata da cesti colmi di fragole, viene portata in corteo. E questa tradizione rivive ancora oggi nei castelli romani, precisamente a Nemi.
0: Esatto, e questo volevo dire, anche perché questo posto meraviglioso, sì, questo borgo, che si chiama Nemi, sì, è la città delle fragoline.
1: Bravissima,
0: di Nemi,
1: bravissima.
0: Specialità che viene esportata non solo in tutta Italia, ma anche all'estero. Cioè le fragoline, quelle piccole, piccole, piccole, che magari vedete anche sui dolci, che comprate in pasticceria, molto probabilmente sarà la tipologia appunto fragoline di Nemi.
1: Infatti c'è stata la festa delle fragole domenica scorsa, come sempre tantissime persone. Consiglio, perché è anche un posto, come hai detto tu, un bellissimo paese affacciato sul lago di Nemi, bellissimo. Piccola chicca, fino a metà dell'Ottocento la festa partiva da Campo dei Fiori. Le raccoglitrici o fragolare e i contadini o fragolari celebravano la fine del raccolto, creando un enorme canestro con la statua di Sant'Antonio sommerso dai frutti, e lo portavano in processione per il centro al suono di stornelli romaneschi, ovviamente.
0: Quindi, scusa, si partiva da Campo dei Fiori, quindi
1: esatto,
0: nella capitale, per arrivare a Nemi?
1: No, no,
0: comunque
1: no, giravano intorno a Roma,
0: ah,
1: al centro,
0: okay,
1: di Roma,
0: okay.
1: Adesso invece è spostato a Nemi.
0: Pensavo che si facessero un bel po' di strada.
1: Bella camminata.
0: Molto.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Sono le 4:59.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre. Siamo stati nella capitale, ma non solo, siamo stati anche nel meraviglioso borgo di Nemi, raccontandovi di una festa che vede protagoniste le fragole, in particolar modo le fragoline di Nemi. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io vado matta
1: anche per
0: le fragoline di Nemi. Sono una specialità che vi consiglio di visitare, oltre che il borgo, anche quello bellissimo e molto romantico.
1: Ci hanno scritto Alessandro e Giulia.
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: Alessandro e ciao Giulia.
1: Alessandro intanto ci ricorda, fra, Nemi è anche la città del vino, non solo delle fragole. Sappiamo che infatti ai castelli c'è il vino buono, per carità, però io vado matto.
0: Lo dice anche la canzone.
1: Bravissima.
0: Non date il vino degli castelli.
1: Bravissima.
0: Roma Magnacciona.
1: E io però vado matto più per le fragole. Tu sai che non bevo molto, io vi consiglio più le fragole, però
0: meglio.
1: Per gli amanti del vino, mi raccomando, anche i castelli è un'ottima scelta. Giulia invece, bellissimo anche il lago a Nemi. Quando non vado al mare faccio un salto lì e mi rilasso. Consiglio come alternativa. Io sono più fan del mare, non so tu.
0: Sì, anche io, anche perché poi Nemi è un borgo un po' sopraelevato,
1: sì,
0: ovviamente,
1: sì.
0: Essendo in collina, si deve salire, però posso dirvi che c'è una vista veramente
1: bellissima.
0: Meravigliosa. Ovvio che in questo periodo farà un po' caldino, nonostante sia un po' più alti, però c'è anche il giardino che si può visitare,
1: proprio della
0: città di Nemi. Noi il consiglio ve l'abbiamo dato, andate a Nemi, non solo per le fragoline, ma per tutto in generale.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: fai tu.
1: Rimaniamo sempre un po' a tema tavola, però lasciamo da parte la frutta e le fragoline di Nemi, perché voglio tornare assieme a voi indietro nel tempo, perché ci sono dei piatti del passato che, insomma, continuano ad essere consumati tutt'oggi. Però voglio parlarvi in particolar modo di un piatto che si chiama maccheroncini al fumé e che pare appartenere proprio alla tradizione culinaria del passato del nostro paese. Raccontateci quindi un po' di aneddoti, magari ricordi e, perché no, la vostra ricetta speciale magari di questo piatto qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you hear it, the more you feel it. Oh yeah!

0: arriva quel momento di verdi, bianchi e rossi quando è impossibile non farsi venire l'acquolina in bocca. Io insomma stavamo parlando con Lorenzo nel fuori onda dell'argomento che per la sezione cibo e delle eccellenze della tavola del Made in Italy andiamo a trattare oggi, e gli ho detto: Lorenzo, già non ne stavamo ancora parlando.
1: Ha fame Francesca, ragazzi.
0: Sì, ma soltanto dalla preview, dallo spoiler dell'argomento già mi è venuta fame. Parliamo di maccheroncini
1: al fumé, che Francesca è un piatto leggendario degli anni 80, addirittura
0: tipo la salsa rosa con i gamberetti.
1: Esattamente, c'è anche la panna in questo piatto, ad esempio, tipica degli anni 80, ed è stata inventata nelle Marche a base di maccheroncini, pancetta affumicata, pomodoro, spezie, formaggio e panna. Ma la ricetta, attenzione, non è svelata del tutto, perché ad esempio non si sa bene quali formaggi e quali spezie vengono utilizzate.
0: E poi immagino che si faccia tutto al forno per essere fumé, oppure con una fiamma.
1: No, in realtà no, solo nella padella.
0: Ah, ok.
1: È nata questa prelibatezza nel 1978 da una creazione di Stefano Marzi, meglio conosciuto, attenzione, come Maciste, in virtù dei suoi potenti muscoli. Nel 2013 Maciste riceve l'attestato che lo consacra come l'inventore del piatto, e nel 2018 diventa campione del mondo grazie appunto alla sua creazione. Tra l'altro, l'anno prima è anche diventato campione di bodybuilding nella categoria over 60, questa piccola aggiunta.
0: Vabbè, no, è molto interessante perché riesce a conciliare
1: esattamente
0: lo sport con appunto il suo essere un culturista, a questo punto un bodybuilder, e anche la cucina.
1: È diventata comunque famosa questa pasta perché post discoteca andava veramente molto di moda tra i giovani, quindi se la facevano in 20 minuti e andavano a letto felici e contenti.
0: Se volete tornare indietro a quando si andava in discoteca agli anni 80, quindi questo piatto è l'ideale.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, per essere stati con noi in questo mercoledì. Vi ricordo che sono Francesca Romana e vi ricordo che ci risentiamo domani, sempre stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
3: La tua radio.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame è senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco.
8: Sono le 6:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: che i marchi DOP IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP IGP.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: RN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 10 giugno. Ariete, l'amore vivrà una giornata intensa in cui non mancheranno momenti di tenerezza e complicità nella coppia. I nuovi incontri sono focosi. Toro, nascono amori importanti sotto questo cielo. Siete passionali e Venere vi rende incredibilmente romantici. Attenti a chi non vi dice la verità. Gemelli, il sole costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Cancro, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Saturno e della luna che tendono a mettere in evidenza i problemi. Ottime possibilità per chi è in viaggio. Leone, la luna in posizione meravigliosa vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie che ogni tanto vi attanagliano. Anche voi avete bisogno di vacanze. Vergine, la situazione sentimentale è molto stimolante, c'è un gran fermento intorno a voi e siete molto ricercati. È il periodo buono per trovare finalmente una stabilità sentimentale. Bilancia, luna difficile che vi creerà non pochi problemi in questa giornata che si preannuncia molto faticosa sotto tutti i punti di vista. Affrontate un problema alla volta. Scorpione, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner che promette di regalarvi una serata intensa. Sul lavoro nascono piccole dispute. Sagittario, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. L'amore sarà fonte di emozioni soprattutto per i single. Capricorno, la luna pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione o alle necessità dei vostri cari. L'amore sarà meno appagante. Acquario, i problemi portati da Marte riguardano la famiglia e la forma fisica. Non esagerate con gli impegni professionali. In amore avete bisogno di tranquillità. Pesci, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Sarete alle prese con impegni lavorativi che vi lasceranno poco tempo libero. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Benvenuti, grazie per aver scelto anche oggi di aprire con noi la vostra giornata. Mercoledì 10 di giugno, 161esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 20:45. Si parte!

Vediamo cosa è successo negli anni in questa data 10 di giugno. Partiamo dal 1610, quando i primi coloni olandesi si insediavano sull'isola di Manhattan. 1907 prende il via da Pechino il raid Pechino-Parigi, 14.000 chilometri a bordo delle prime automobili. 1914 viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. 1924, delitto Matteotti. Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1940, Seconda Guerra Mondiale, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito. 1967, finisce la Guerra dei Sei Giorni.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

Era il 10 giugno del 1938 quando usciva il primo fumetto di Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 c'era soltanto un uomo che univa in sé questi straordinari poteri e si chiamava Superman, un supereroe nato dalla

genialità di Jerry Siegel, 17enne, che inventò la storia di quest'uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta, che ad un certo punto scopre la sua vera natura, decidendo di tenerla segreta e camuffarla dietro l'apparenza di un giornalista occhialuto. Come

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

È il momento degli auguri, allora buon compleanno a Carlo Ancelotti. E beh, calciatore, poi allenatore di primissimo piano, nato a Reggiolo in provincia di Reggio Emilia nel 1959.

0: 10 di giugno, oggi in Italia si celebra la festa della Marina Militare e anche la giornata mondiale dell'Art Nouveau per gli amanti dell'architettura e dello stile Liberty. Siamo ai saluti, buona giornata a tutti.
1: WRN, your radio station.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura, che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 7:59.
0: WRN Radio.

0: Ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon mercoledì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale. Buon mercoledì a te, oggi 10.
0: Buon mercoledì
1: così.
0: A te, sì, oggi
1: no,
0: 10.
1: No, buon mercoledì a te.
0: Ma no, buon mercoledì a voi.
1: Vedi, sì, a voi amiche e amici del comedy. Amiche, allora, hai visto, ho preso
0: amiche,
1: la corsa.
0: Amiche. Allora, sì, diciamo che dobbiamo iniziare la puntata andando dalla nostra Peppi a quest'oggi.
1: Sì,
0: perché non è che possiamo passare tutto il tempo a dire buongiorno a te, buongiorno
1: no,
0: a me.
1: No, anche perché poi Peppi è ignorante, lei ad esempio il buongiorno non lo dà, non dà nemmeno la buonanotte, ma lei spiega le cose ovviamente da ignorante artificiale e oggi, anzi stanotte, mi ha spiegato la modalità risparmio energetico. Sai quella che noi, io non la metto mai, però ogni tanto ti si sta scaricando la batteria allo smartphone e inserisci
0: quella reale del telefono.
1: Quella lì, quella lì.
0: No, perché ogni tanto io mi metto in modalità
1: Cioè, sì. Anch'io ogni volta
0: mi faccio certi sogni per fuggire dalla realtà che non puoi capire.
1: Io quando mi metto sulla mia sedia, quella nudo, no? tu sai benissimo,
0: ecco perché ti ci
1: a volte è anche per risparmiare la mia energia. Certo,
0: beh, devo provare, magari è una pratica che funziona. Poi continueremo con il genio della settimana. Ti dico solo che si parla di pizza, ok? Una nuova forma di pizzeria.
1: Bene,
0: altro. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri.
1: Che ci piacciono tanto.
0: Tantissimo.

0: a cominciare questo mercoledì con la nostra Peppia, Pep-IA, la nostra ignoranza artificiale. Oggi parliamo di modalità risparmio energetico.
1: Sì, perché secondo Peppia è come mettere il telefono a dieta. Non so se ti posso dare un piccolo...
0: Allora, sai perché sono stata un attimo zitta? Perché sono a dieta in questo momento.
1: Ah, per quello?
0: Sto soffrendo tantissimo.
1: Secondo me ti ha omaggiato allora Peppia, lei lo sa, ti spia, ci spia.
0: Mi capisce, mi
1: certo.
0: Capisce.
1: E allora,
0: una settimana che mangio solo riso e pollo, ma andiamo avanti.
1: Che comunque in Sud America pare sia uno dei piatti più prelibati. Comunque Peppia quindi ci spiega oggi una funzione fondamentale del telefono, che è appunto la modalità risparmio energetico, che secondo lei è una dieta per il telefono. Perché per Peppia, quando tu attivi il risparmio energetico, il telefono mangia meno, tra virgolette, perché rosicchia meno dati, no? Perché si risparmia. Le app fanno digiuno intermittente, quindi non funzionano a regime completo, ma hanno delle pause, quindi che ne so, non ti inviano notifiche, non si aggiornano, la luminosità si mette a dieta, quindi vedi tutti i riferimenti al non mangiare, e la batteria fa detox. E secondo Peppia il telefono in quel momento è stanco, gonfio, appesantito e quindi ha bisogno di alleggerirsi. Vedi Peppia in questo caso però sembra ignorante, però ha fatto una bella metafora con la dieta.
0: Sicuramente, ma secondo me siamo noi che dobbiamo fare detox dai telefoni.
1: Infatti guarda che, oppure a forza di chiederle di essere ignorante, lei è così intelligente da apparire ignorante. Sai che ci vuole tanta arte, no? Per essere
0: certo.
1: Stupidi. Allora, Peppia, vediamo una scena. Peppia vede un amico con il telefono al 12% e gli dice: mettilo subito in risparmio energetico, poverino, gli stai dando troppe notifiche, non ce la fa, ha bisogno di riposare lo stomaco digitale.
0: Perché parla così Peppia?
1: Perché Peppia me la sono immaginata così. Quando trova l'amico col 12% di batteria. E quindi vediamo le interpretazioni sbagliate però da ignorante di questo risparmio. Allora, se il telefono si spegne ha avuto un calo di zuccheri.
0: Certo.
1: Se si scalda sta bruciando calorie. Se si ricarica lentamente attenzione, è in fase digestiva. Se non prende il wifi è disidratato. E qual è il consiglio finale della nostra Peppia? Il risparmio energetico io lo tengo sempre attivo, così il telefono non ingrassa e dura di più, come le persone. E quindi, per chiudere, Peppia ovviamente non ha capito questa tecnologia, però almeno ha inventato la prima dieta per smartphone.
0: Anche perché non avevo idea che Peppia potesse avere un telefono. Forse si mette lei
1: ce l'ha,
0: in risparmio
1: è
0: energetico.
1: È dentro il telefono.
0: È dentro,
1: forse è essa stessa risparmio.
0: Lo stavo dicendo io, è essa stessa il telefono.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato un po' la modalità risparmio energetico. Secondo lei è la dieta del telefono.
1: Sì, ha inventato la prima dieta per smartphone. Un giorno la inventeranno e noi, che non abbiamo depositato quest'idea, questo brevetto alla SIAE, o dove si brevettano le idee, ci pentiremo, ci mangeremo le mani.
0: E comanderà il mondo.
1: Cioè, ma è questione di momenti. Noi la stiamo indottrinando per comandarci. E noi saremo i suoi vassalli.
0: Sì, noi i suoi schiavi direttamente.
1: Ma vediamo i messaggi.
0: Andiamo,
1: ci hanno scritto.
0: Roberta.
1: Da Roberta, sì. Ciao, ciao Robby.
0: Ciao Robby.
1: Scrive, dopo Peppia ho messo il risparmio energetico e ho detto al mio ragazzo, il telefono oggi è pesante, deve sgonfiarsi. Mi ha guardata come se stessi parlando di un panettone.
0: Beh, in effetti, cioè nel senso.
1: Tra l'altro, ti è mai capitato? Ma adesso mi è venuto in mente, a me è successo.
0: Di sgonfiarmi?
1: No, di sgonfiare, bene, ma voi perché non la potete vedere? Sta in una forma.

0: Soprattutto adesso che siamo in spiaggia, adesso a parte gli scherzi, sì, è pericolosissimo lasciare il telefono sull'asciugamano, magari si surriscalda.
1: Si surriscalda, poi ti appare la nota. Alcune app non funzionano, metterlo al fresco, ti appare al mio appare il termometro.
0: Ma secondo te potrebbe mai scoppiare?
1: Sì, se lo lasci troppo sotto.
0: Sì,
1: certo, ma è pieno di robe chimiche, litio, alluminio.

il genio della settimana, quest'oggi un cuoco, o meglio un cuoco improvvisato. Beh no, diciamo che allora si parla di pizza, lui la pizza la sa fare, non è tanto quello che fa, ma come la dona, come la vende, come la consegna, ecco.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
8: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
9: Diventa anche tu un volontario.
10: Lo

0: Genio della settimana, pizzeria dal balcone. Attenzione.
1: Dal balcone.
0: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
1: a una catena, certo. Okay.
0: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
1: Già associare Oslo alla pizzeria.
0: Esatto.
1: Già è strana, però, basterebbe questo.
0: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale, okay? Di comunità.
1: Sì.
0: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
1: Ah, bello.
0: È un micro spazio
1: tipo
0: culturale.
1: Centro sociale,
0: esatto.
1: Culturale. Esatto.
0: Sotto al balcone del tizio che fa le
1: carino.
0: Pizze e le manda giù.
1: Ma
0: capito come?
1: Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
0: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi, cioè io penso...
1: Ah. Ti devi fidare, perché Oslo è cara come
0: città. In realtà
1: città.
0: È tipo, come dire, aiutami.
1: Un obolo, lasciare un'offerta.
0: Esatto,
1: okay.
0: Offerta libera,
1: offerta
0: non mi veniva. Tra l'altro, che gesti faccio?
1: Sì, hai fatto un gesto tipo...
0: Esatto.
1: Proprio col polso.
0: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
1: è molto
0: strana.
1: Ti posso dire, mi piace molto.
0: Anche a me.
1: Poi sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia.
0: Io non
1: queste
0: so
1: città del nord
0: potrebbe
1: Europa.
0: Durare appunto qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tizio si aggiudica il premio di genio della settimana.
1: Beh sì, anche
0: che non
1: perché
0: è un ladro.
1: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce. Invece la pizza Oslo, quindi abbiamo il nome di questo.
0: Vado a cercarlo meglio.
1: Colui il quale.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli. Un incidente provoca code in entrambe le direzioni all'altezza dell'uscita di Colleferro. E ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare. Prime code in interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna invece si rallenta dalla Cassia a Pescaccio, poi dalla Roma-Fiumicino alla Pontina e dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo ora sul tratto urbano della 24, dove troviamo code a partire dal raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sempre in entrata a Roma, code sulla Flaminia tra raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro, così come sulla Salaria, code tra Fidene e via del Foro Italico. Auto in coda anche sulla 91 Roma Fiumicino, code tratti tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso il centro. Nel quadrante sud della capitale code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano e poi più avanti all'altezza di Spinaceto verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena. Fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 9:01.
0: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.
7: Salida del vuelo con destino a la...

0: parlando del genio della settimana, ovvero colui che ha inventato la pizzeria dal balcone. Ora, non abbiamo il nome specifico del tizio, diciamo così, però ho trovato il nome della pizzeria. Ah. Pizza from a balcony.
1: Ma che fantasia. Poi questo è in inglese, pensa com'è in norvegese.
0: Però c'è l'indirizzo preciso, Sigurdsgate 7 a Oslo.
1: Come no?
0: 7.
1: Adesso
0: vabbè,
1: lo cerco su mappa e vedo quanto ci vuole.
0: Comunque,
1: mentre tu leggi i messaggi dei nostri amici.
0: Pizza artigianale, cotta al forno, spesso accompagnata da concerti, così, consegnata tramite un piccolo forno dal balcone. E insomma è diventata molto popolare perché appunto, a parte è instagrammabile, diciamoci la verità, e
1: l'ho
0: poi
1: trovata,
0: dai,
1: su mappe ho scritto pizza from
0: balcony
1: e mi ha dato subito pizza from a balcony a Sigurd.
0: Ma tu pensi che io dica Fandoni?
1: No, perché mi ha stupito il fatto che l'avessi trovata subito. Parto da qua, diciamo, anzi parto da casa mia, così,
0: okay,
1: perché farò una valigia.
0: Non ci
1: in
0: dire
1: auto,
0: non vogliamo sapere i dettagli,
1: no,
0: della tua
1: privacy.
0: Non
1: dico niente,
0: non
1: però
0: dici, non
1: sicuramente 28 ore.
0: 28 ore da
1: 28
0: casa tua.
1: Ore, un giorno e 4 ore, sono 2502 chilometri.
0: Guarda,
1: dritto per dritto, tra l'altro, guarda. No, con la macchina. A piedi sono 21 giorni.
0: 28
1: altro
0: giorni.
1: Altro che
0: esatto,
1: pizza mi deve regalare proprio tutto il forno.
0: Comunque andate a cercare anche su Instagram, sui social, la troverete. Andiamo ai messaggi. Ci ha scritto Luca che dice: ok, quindi lui fa la pizza, c'è cioè il concerto jazz oppure la spesa omaggio. Io invece fatico a fare una pasta in orario. Luca, se ti vuoi mettere 28 ore in viaggio, possiamo risolvere. Giulia invece dice: il mio balcone ospita solo piante morte, il suo è praticamente un festival gourmet.
1: Vabbè, sì, le piante morte puoi sfamare qualche insetto.
0: Sì,
1: non so,
0: comunque dai da mangiare a qualcuno.
1: Certo.
0: Se il condominio non si lamenta, questa è la definizione ufficiale di sogno urbano. Marco. Beh, Marco, sai che non lo so com'è la palazzina, ma credo insomma che non sia forse un condominio proprio.
1: Ho visto il...
0: Hai visto le foto?
1: Ho visto l'itinerario col treno. Un giorno di viaggio in treno.
0: Andiamo tutti a vedere.
1: Andiamo tutti. Tra l'altro arriviamo in Germania, scendiamo, tutto quanto, andiamo a vedere com'è. When I look-

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: E dopo la pizza dal balcone, tra poco abbiamo il meglio del peggio dal mondo del web. Hashtag flop and roll torna alla nostra rubrica preferita oggi, frasi sui muri.
1: E vai!

0: WRN Radio.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: scroll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le scritte sui muri, che vi ricordiamo non si fanno, ma se le trovate si leggono.
1: Certo, uno passa, le deve leggere per
0: le
1: forza.
0: Le deve leggere perché spesso raccontano grandi verità.
1: E ti dico una cosa, Ale. Allora, la scelta del muro, ad esempio, non so, hai un muro giallo? Perché poi noi vediamo ovviamente la foto. Scegliere pennarello rosso. Il muro è azzurro? Pennarello verde scuro, quindi c'è anche un'ottima scelta di
0: di colori,
1: certo.
0: E beh, devono risaltare in qualche modo. Cominciamo con: ho finito le opere di bene, ma mi sono rimasti diversi vaffanculo. Se li vuoi io comunque te li posso...
1: Partiamo col botto, certo, certo.
0: Poi la vita da adulti è difficile, sì. Ma almeno non c'è nessuno che ti interroga in matematica alla prima ora.
1: Ah, su questo.
0: Beh, quando i problemi erano...
1: Di lunedì.
0: L'interrogazione
1: la
0: di
1: prima
0: matematica.
1: Ora di lunedì.
0: Ma tu ancora, a me capita di sognare ancora l'esame di maturità.
1: Io sai che cosa, ne ho fatti tre.
0: Quando mi sveglio sono felice di essere un'adulta con dei problemi reali.
1: Ma
0: piuttosto che andare a fare la maturità.
1: Mi chiama la banca, guardi, lei è in rosso. Ma se... Guarda,
0: beh,
1: io...
0: L'importante è che non devo venire all'esame.
1: Sì, ho fatto... A parte ne ho fatti tre. Di esame di maturità, tu lo sai, quindi io non saprei quale sognare, per quello non lo sogno mai, ma tu immagina l'interrogazione,
0: cioè,
1: di filosofia.
0: Ma uno laureato in lingue, no? Cosa hai fatto poi un cambio?
1: Mi sono riscattato. Io ho fallito prima per avere successo,
0: per avere successo dopo.
1: Certo.
0: E infatti, guarda dove stai. Andiamo avanti. Quando vi sentite indietro nella vita, ricordate che Vegeta è diventato Super Saiyan a 35 anni.
1: Vero, vero. Beh, anche questo. Lui era un po' uno sfigato. Vegeta a un certo punto riesce anche lui. Quindi mai mollare.
0: Senti questa: nel succo del discorso mettici tre quarti di tequila.
1: Bella questa.
0: Che comunque vi parlo col liquore in mano.
1: È carina.
0: Non far mai capire ad uno spigolo che sei scalzo e vulnerabile.
1: Non parliamo di spigoli perché le mie dita ormai sono provate.
0: Un giorno sei un giovane e l'altro diventi sommelier di ammorbidenti. Scegliete bene con chi andare.
1: Puntini, puntini, puntini.
0: Ma soprattutto con chi venire.
1: Certo. E questa comunque, lasciamo spazio a voi.
0: Importante l'andata e il ritorno.
1: Certo,
0: anche.
1: Soprattutto il ritorno.
0: Con questa concludiamo proprio che è meglio.

0: giunge al termine il nostro Comedy Radio Show anche oggi. Abbiamo imparato che Peppi ha da di matto, che nel succo del discorso possiamo mettere volendo un po' di tequila, e che altro? Che a Oslo fanno la pizza dal balcone.
1: La pizza dal balcone, ho visto le foto, ho preso il biglietto per i treni, sono 8 treni però in un giorno.
0: 18.000 ore di viaggio.
1: Sai che bello per una
0: fai
1: pizza.
0: Fai una cosa, vacce te e
1: faccio sapere. Vacce te anche vacce meno te. Però.
0: Oh, va a Oslo.
1: Vacce te, me l'hai detto in dialetto oslano?
0: Sì.
1: Vacce te.
0: Vacce te, ma poi torna perché domani siamo di nuovo insieme con me, Alessandra Bellotti.
1: E con me, Alessandro Bisogni.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: WRN. Your radio station.

0: finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma-Napoli. Un incidente provoca code in entrambe le direzioni all'altezza dell'uscita di Colleferro. E ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare. Prime code in interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna invece si rallenta dalla Cassia a Pescaccio, poi dalla Roma-Fiumicino alla Pontina e dalla Prenestina alla Tiburtina. Ci spostiamo ora sul tratto urbano della 24, dove troviamo code a partire dal raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sempre in entrata a Roma, code sulla Flaminia tra raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione centro, così come sulla Salaria, code tra Fidene e via del Foro Italico. Auto in coda anche sulla 91 Roma Fiumicino, code tratti tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio verso il centro. Nel quadrante sud della capitale code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano e poi più avanti all'altezza di Spinaceto verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: URN Radio. URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: RN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Roma Firenze, dove un incidente provoca code tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare, code in interna tra Bufalotta e A24 e tra Casilina e Appia. In esterna si rallenta dalla Salaria alla Cassia, poi altezza Aurelia e infine dalla Roma Fiumicino alla Pontina. Sul tratto urbano della 24 circolazione che va gradualmente migliorando, permangono comunque rallentamenti dal raccordo anulare a via Togliatti verso il centro. Auto in coda anche sulla 91 Roma Fiumicino tra l'Ansa del Tevere e via del Cappellaccio verso il centro. Sempre in entrata a Roma, code sulla Flaminia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti e sulla Salaria tra Fidene e via del Foro Italico. Infine, nel quadrante sud della capitale, code sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede verso il raccordo anulare. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00. VRM

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì 10 di giugno. Io sono Francesca Romana Macri, questa come sempre l'ora che trascorriamo insieme. Tra poco si parte subito con l'agenda, quindi andiamo a vedere un po' di date importanti, quelle che hanno segnato il 10 giugno nella storia del nostro paese e poi anche compleanni di VIP, ma scriveteci anche i vostri auguri speciali che vorreste fare in questo mercoledì e poi vi porteremo vicino a Roma. Andiamo a Nemi e andiamo in un posto che ha fatto delle fragole il suo cuore, letteralmente, praticamente parliamo soprattutto di una festa. E poi sempre in tavola, però non con la frutta, ma ci arriviamo alla frutta in un senso diverso. Si torna indietro nel tempo perché c'è un piatto che ha fatto sognare un po' l'Italia degli anni Ottanta: maccheroncini al fumé. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Noi siamo pronti a partire.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: È il 10 di giugno, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, siamo già alla seconda settimana del sesto mese del 2000. Ti piace questo scioglilingua, Lore?
2: Bellissimo, ho apprezzato.
1: Ci piace complicarci un po' la vita perché siamo italiani.
2: Certo.
1: Ma vabbè, ancora ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi c'è Lore, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E a proposito di vedere un po' di cose che riguardano l'Italia, partiamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia del nostro paese.
2: Partiamo dal 1918, Luigi Rizzo della Regia Marina Italiana compie l'impresa di premuda, nella quale viene affondata la corazzata, difficile pronunciarlo, una corazzata dell'Imperia Regia Marina Militare Austro-Ungarica. 1924, delitto Matteotti, Giacomo Matteotti viene rapito e in seguito assassinato da un gruppo di sicari fascisti. 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Sorvoliamo
1: meglio su questa cosa, anche perché è domani che cominceranno i mondiali, no? 11
2: è vero,
1: giugno?
2: Esattamente, sì.
1: Si parlava di ripescaggio dell'Italia, no? Lasciamo stare.
2: Esatto.
1: Meglio.
2: 1978, il celebre Stefano Marzi, detto Maciste, inventa i maccheroncini al fumé, poi ne parlerò. Concludo con l'81, incidente di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline tra i VIP, non VIP, NIP, come si dice oggi, esattamente in questo 10 giugno.
2: Tanti auguri a Carlo Ancelotti, e avrebbero compiuto gli anni David Riondino e Nadia Toffa.
1: Io non per mettere il dito nella piaga, non dico né che fastidio, né insomma altre canzoni di quest'artista,
2: parlate
1: però
2: in Brasile, vero?
1: Carlo Ancelotti, che è mondiali di calcio 2026, insomma, sarà l'allenatore del Brasile. Ma vabbè, proseguiamo con i santi, che meglio.
2: E San Landerico, mentre concludo con il proverbio: giugno ventoso porta presto il grano sull'aia.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN. Your radio station.

0: I vostri messaggi sono tanti, i primi di questo mercoledì insieme, 10 di giugno, cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, voi siete quelli che scrivono a Verdi, Bianchi e Rossi, e poi c'è anche Lore, che lui è parte di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Certo,
0: chi ci scrive, Lore?
1: Ci scrivono Giulia e Fabio, che si sono scatenati dopo la notizia del mondiale.
0: Giulia e Fabio, avete tutto il nostro appoggio, supporto, e mi sa che ne arriveranno anche altri di messaggi ora che solleviamo la polemica.
1: Giulio ha scritto: se devo tifare per qualcuno, spero nel Brasile. Da milanista sarei contento per Ancelotti. Io che invece vado un po' controcorrente, io tifo sempre una squadra che non ha mai vinto il mondiale, capito? Tipo il Portogallo.
0: Vabbè, però insomma, non ti piace vincere facile.
1: No, esatto.
0: A me piace vincere facile, quindi io ho adottato delle squadre questo mondiale. In primis il Brasile di Carlo Ancelotti, poi la Turchia di Montella. Abbiamo un altro italiano.
1: Sì, è vero.
0: E poi, non so, forse la terza, perché così, capito, ci sono tre chance.
1: Tre chance,
0: è
1: più possibilità.
0: Se non vince una, se non vince l'altra, ma almeno ci sarà la terza, che non è l'Italia, ovviamente.
1: Fabio invece non potevo non leggervelo. Segnatevelo, l'Italia vincerà il mondiale nel 2034, proprio 100 anni dopo il primo. Ma io firmerei subito all'istante, intanto partecipiamoci, poi si vedrà.
0: Già quello è un bel passo in avanti,
1: esatto.
0: Mi piace.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo mercoledì 10 di giugno, cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco vi portiamo in un posto veramente incantato, non molto lontano dalla capitale, che ha fatto delle fragoline un vero e proprio business, perché loro questo prodotto ce l'hanno veramente buonissimo. Si va a Nemi parlando delle fragoline di Nemi e di una festa speciale. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.

0: È il 10 di giugno, siamo entrati ufficialmente, meno male, però questo un po', insomma, dipende, è una cosa soggettiva, nell'estate 2026. Io sono Francesca Romana, questa è un po' l'estate anche di Verdi, Bianchi e Rossi. Torna il nostro caro Lorenzo, ciao Lore.
1: E fa caldo, ciao Fra.
0: Fa caldo, mamma sì, mia. Vabbè, ma ci siamo lamentati tanto del freddo che ha fatto nei mesi scorsi e arrivati a questo punto dobbiamo sorbircelo tutto. Ma parliamo di un evento che va a braccetto con l'estate.
1: Esattamente, ovvero il Trionfo delle Fragole, che è una storica e folcloristica ricorrenza romana celebrata il 13 giugno per la festa di Sant'Antonio da Padova, santo molto venerato non soltanto in Italia, ho scoperto. Prevede una processione in cui una statua del santo, circondata da cesti colmi di fragole, viene portata in corteo. E questa tradizione rivive ancora oggi nei castelli romani, precisamente a Nemi.
0: Esatto, e questo volevo dire, anche perché questo posto meraviglioso, sì, questo borgo, che si chiama Nemi, sì, è la città delle fragoline.
1: Bravissima,
0: di Nemi,
1: bravissima.
0: Specialità che viene esportata non solo in tutta Italia ma anche all'estero. Cioè le fragoline, quelle piccole piccole piccole che magari vedete anche sui dolci che comprate in pasticceria, molto probabilmente sarà la tipologia appunto fragoline di Nemi.
1: Infatti c'è stata la festa delle fragole domenica scorsa, come sempre tantissime persone. Consiglio, perché anche un posto, come hai detto tu, un bellissimo paese affacciato sul lago di Nemi, bellissimo. Piccola chicca, fino a metà dell'Ottocento la festa partiva da Campo dei Fiori. Le raccoglitrici o fragolare e i contadini o fragolari celebravano la fine del raccolto, creando un enorme canestro collassato di Sant'Antonio sommerso dai frutti, e lo portavano in processione per il centro al suono di stornelli romaneschi, ovviamente.
0: Quindi, scusa, si partiva da Campo dei Fiori, quindi
1: esatto,
0: nella capitale, per arrivare a Nemi?
1: No,
0: che
1: no,
0: comunque...
1: no, giravano intorno a Roma,
0: ah,
1: al centro,
0: okay,
1: di Roma,
0: okay.
1: Adesso invece è spostato a Nemi.
0: Pensavo che si facessero un bel po' di strada.
1: Bella camminata.
0: Molto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre, siamo stati nella capitale ma non solo, siamo stati anche nel meraviglioso borgo di Nemi raccontandovi di una festa che vede protagoniste le fragole, in particolar modo le fragoline di Nemi e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Io vado matta
1: anche per
0: le fragoline di Nemi, sono una specialità che vi consiglio di visitare oltre che il borgo, anche quello bellissimo e molto romantico.
1: Ci hanno scritto Alessandro e Giulia.
0: Ciao,
1: salutiamo.
0: Alessandro e ciao Giulia.
1: Alessandro intanto ci ricorda, fra, Nemi è anche la città del vino, non solo delle fragole. Sappiamo che infatti ai castelli c'è il vino buono, per carità, però io vado
0: lo
1: matto.
0: Dice anche la canzone,
1: bravissima.
0: Non date il vino degli castelli,
1: bravissima.
0: Roma magnacciona.
1: E io però vado matto più per le fragole, tu sai che non bevo molto, io vi consiglio più le fragole, però
0: meglio.
1: Per gli amanti del vino, mi raccomando, anche i castelli è un'ottima scelta. Giulia invece, bellissimo anche il lago a Nemi, quando non vado al mare faccio un salto lì e mi rilasso, consiglio come alternativa. Io sono più fan del mare, non so tu.
0: Sì, anche io, anche perché poi Nemi è un borgo un po' sopraelevato,
1: sì,
0: ovviamente,
1: sì.
0: Essendo in collina si deve salire, però posso dirvi che c'è una vista veramente
1: bellissima.
0: Meravigliosa, ovvio che in questo periodo farà un po' caldino nonostante sia un po' più alti, però c'è anche il giardino che si può visitare,
1: proprio della
0: città di Nemi. Noi il consiglio ve l'abbiamo dato, andate a Nemi, non solo per le fragoline, ma per tutto in generale.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Rimaniamo sempre un po' a tema tavola, però lasciamo da parte la frutta e le fragoline di Nemi, perché voglio tornare assieme a voi indietro nel tempo, perché ci sono dei piatti del passato che, insomma, continuano ad essere consumati tutt'oggi. Però voglio parlarvi in particolar modo di un piatto che si chiama maccheroncini al fumé e che pare appartenere proprio alla tradizione culinaria del passato del nostro paese. Raccontateci quindi un po' di aneddoti, magari ricordi e, perché no, la vostra ricetta speciale magari di questo piatto qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura e ci nascondiamo.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.
7: Dicono.

0: arriva quel momento di verdi, bianchi e rossi quando è impossibile non farsi venire l'acquolina in bocca. Io, insomma, stavamo parlando con Lorenzo nel fuori onda dell'argomento che per la sezione cibo e delle eccellenze della tavola del Made in Italy andiamo a trattare oggi. E gli ho detto: Lorenzo, già non ne stavamo ancora parlando.
1: Ha fame Francesca, ragazzi.
0: Sì, ma soltanto dalla preview, dallo spoiler dell'argomento già mi è venuta fame. Parliamo di maccheroncini
1: al fumé, che Francesca è un piatto leggendario degli anni 80, addirittura.
0: Tipo la salsa rosa con i gamberetti.
1: Esattamente, c'è anche la panna in questo piatto, ad esempio, tipica degli anni 80, ed è stata inventata nelle Marche a base di maccheroncini, pancetta affumicata, pomodoro, spezie, formaggio e panna. Ma la ricetta, attenzione, non è svelata del tutto, perché ad esempio non si sa bene quali formaggi e quali spezie vengono utilizzate.
0: E poi immagino che si faccia tutto al forno per essere fumé, oppure con
1: una fiamma.
0: Solo nella
1: padella.
0: Ah, ok.
1: È nata questa prelibatezza nel 1978 da una creazione di Stefano Marzi, meglio conosciuto, attenzione, come Maciste, in virtù dei suoi potenti muscoli. Nel 2013 Maciste riceve l'attestato che lo consacra come l'inventore del piatto, e nel 2018 diventa campione del mondo grazie appunto alla sua creazione. Tra l'altro, l'anno prima è anche diventato campione di bodybuilding nella categoria over 60, questa piccola aggiunta.
0: Vabbè, no, è molto interessante perché riesce a conciliare
1: esattamente
0: lo sport con appunto il suo essere un culturista, a questo punto un bodybuilder, e anche la cucina.
1: È diventata comunque famosa questa pasta perché post discoteca andava veramente molto di moda tra i giovani, quindi se la facevano in 20 minuti e andavano a letto felici e contenti.
0: Se volete tornare indietro a quando si andava in discoteca agli anni 80, quindi questo piatto è l'ideale.

siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, per essere stati con noi in questo mercoledì. Vi ricordo che sono Francesca Romana e vi ricordo che ci risentiamo domani, sempre stesso posto, stessa ora, non al centro Giuncittà, ma con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! WRN Radio. The more you hear it, the more

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio. Ti prende per mano e ti porta a letto. E colore

0: Silenzio.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 12:59.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Mito din boss, tu vienda da doc, te faci una foto. Rima co cosa che sabe futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state na poco. E sta vita che corre, tu ci capite co.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, in interna la circolazione è ora regolare, mentre in esterna ancora rallentamenti tra l'Appia e la diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove troviamo code a partire da Portonaccio fino alla tangenziale est verso quest'ultima. Ci sono poi code nelle due direzioni, a nord sulla Cassia e sud sulla Casilina, rispettivamente tra la storta e tomba di Nerone e tra Laghetto e Torbella Monaca. In entrata a Roma, code sulla Flaminia, tra Raccordo Anulare e Via dei Due Ponti e sulla Salaria, tra Fidene e Via del Foro Italico verso il centro. Code anche su Via Cristoforo Colombo, tra Via di Acilia e Via di Malafede verso il Raccordo Anulare e infine code sull'Appia tra Via dei Laghi e Frattocchie verso quest'ultima. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: VRN

Ed eccoli, eccoli, ci siamo, benvenuti. È la puntata del mercoledì, metà settimana di 5 in condotta. E anche oggi siamo pronti con tante notizie, curiosità, gossip. Chi più ne ha più ne metta, alzate il volume della radio perché si parte.

Ah, beh, ma io lo invidio, Il mio sogno sarebbe sempre stato quello di fare il pilota degli aerei. Figurati poi pilotare magari, che ne so, una navicella spaziale, ancora meglio. Quindi complimenti a Luca Parmitano. L'avrete sentito che sarà nell'equipaggio dell'Artemis 3, la missione che dicono aprirà la strada allo sbarco sulla Luna, prevista nella seconda metà del 2027. È lì che già si sta allenando. Complimenti a Luca Parmitano.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Ma sì, lo sapevamo, tutti la usiamo, dai, ammettiamolo, anch'io per cercare le notizie certe volte. Il 66% dei dipendenti pubblici usa l'intelligenza artificiale, ma del resto, insomma, se usata bene, voglio dire, non c'è niente di male, anzi, ci può velocizzare il lavoro, può fare cose che a noi magari richiedono un sacco di tempo, l'importante è che appunto non ci sostituisca, ma ci aiuti, ci fa diventare un po' come Superman, come Robocop, ecco.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: Bellissima.
9: Più l'ascolto.

Lo sapevo, che sarebbe arrivata anche da noi, ma sì, già ci sono diversi video che possiamo vedere sul web, ma da tempo, da diverso tempo negli Stati Uniti le auto a guida autonoma sono una realtà, sono questi taxi che sali e ti portano in giro, ma e non c'è nessuno che guida, mannaggia, ci vuole anche un po' di coraggio, ma poi chi lo prova dice è una bellissima esperienza e dopo qualche minuto ti ci abitui. Adesso è arrivato anche in Inghilterra, l'Inghilterra ha aperto ai robotaxi e Waymo e Wavy sono pronti a partire prima di fine anno, chissà se lì saranno con la classica livrea, con la classica scocca dell'auto taxi inglese, o se avranno qualcosa, insomma, quest'area più moderna di queste auto ipertecnologiche, ma io non vedo l'ora che arrivino anche qui da noi.

0: A me piacciono tantissimo, no? Quando mi capita di vederne uno mi fermo sempre un po' così ad ammirare. E sto parlando degli artisti di strada, in generale, sai, quelli che suonano, o anche i ritrattisti, gli artisti di strada, quelli che fanno i disegni, ti fanno il ritratto e così via. Ecco, a Milano ce ne sono sempre meno, la notizia, no, è un peccato, perché questo è dovuto soprattutto alle tasse, alla burocrazia, insomma, è un'altra cosa che fa, secondo me, togliere un po' di arte, perché questa sì è vera arte di strada, dalle strade di Milano, e quando si toglie l'arte si lascia posto purtroppo molto spesso a qualcos'altro, e mi fermo qui.
1: 5 in condotta, 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
12: Sono le 14:59.

Ma io manco sapevo esistesse, pensavo fosse soltanto un liquore, il Curaçao. Invece no, eccoli qua, 150.000 abitanti, è davvero piccolino. Curaçao è la nazione più piccola per dimensioni e numero di residenti a aver mai conquistato la qualificazione ad un mondiale di calcio. Sì, ci saranno pure loro, non ci siamo noi, non c'è l'Italia, ma c'è il Curaçao, mannaggia. Ecco, tra l'altro c'è questo video che è diventato virale sui social, che mostra i giocatori di questa piccola isola dei Caraibi arrivare a bordo di un vecchio scuolabus senza finestrini. Fa ricordare, non so se vi ricordate, i giocatori, o meglio gli atleti di Bob della Giamaica. Ecco, ricordano un po' scene di questo tipo. Insomma, loro si divertono però e sono già subito risultati simpatici a tutti. Anzi, io penso proprio che tiferò Curaçao in questi mondiali.

La pensione, parliamo di pensione. Saluto tutti i pensionati, che sono lì che si godono la pensione, il relax. Sei con i tempi giusti, non c'è più oddio devo alzarmi presto e tutti sti problemi. No, non ci sono più. E allora un abbraccio e un saluto a tutti i pensionati, anche perché possono essere anche giovanissimi, come questa creator digitale, si chiama Corinna Kopf, e ha annunciato il ritiro definitivo dalle scene. Cioè lei, insomma, è una, come dire, un influencer. Ecco, il motivo? Beh, perché ha detto: io a 28 anni ho messo via abbastanza soldi per vivere per tutto il resto della propria vita, anche se molto lunga, senza lavorare un giorno. Ecco, 28 anni, ha accumulato in poco tempo circa 67 milioni di dollari in 3 anni, come dicono, e adesso ha deciso di non lavorare più, ma neanche un giorno, ha detto, basta.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
8: VRN. VRN.

E allora dai, almeno per chi non ha esami da sostenere, per tutti gli altri studenti sono iniziate le vacanze, ma che bello! Mannaggia! Sì, dai, 3 mesi in cui non si pensa alla scuola, ci si rilassa, ci si diverte. E poi attenzione, eccolo qua il calendario per il rientro. Il 7 di settembre rientra la provincia autonoma di Bolzano, gli studenti saranno i primi. Il 10 di settembre la provincia autonoma di Trento, poi la Valle d'Aosta, il Veneto, gli ultimi a mettere lo zaino in spalle saranno i ragazzi pugliesi, beati loro, insomma, che avranno le vacanze più lunghe, insomma, poi tra il 14 e il 17 di settembre ripartiranno un po' tutti.

L'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato prima. Ecco, questa ci mancava, è l'intelligenza artificiale di Apple. Si chiama Siri AI, il CEO Tim Cook, nella sua ultima uscita, ha dato questa notizia. Ecco, e quindi anche l'azienda californiana si unisce a questa grande, quella che hanno definito la corsa del decennio, la corsa all'intelligenza artificiale.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Oh, redazione, qual è oggi? Oggi l'uscita di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg che parla, pensate un po', di alieni, sì, dopo incontri ravvicinati del terzo tipo e dopo E.T., insomma, questo grandissimo regista torna a parlare di alieni. Poi lui dice, ci credo, cioè non è fantascienza ma è speculazione scientifica, cioè dice noi andiamo un po' avanti con la scienza, al di là di quello che è la scienza, ma in qualcosa del quale lui è pienamente e fermamente convinto. Cioè ha detto ci sono sicuramente gli alieni, sono prove inconfutabili, e lui con i suoi film cerca di capire come sarà, se un giorno mai ci sarà l'incontro ravvicinato con chi arriva da chissà dove lassù.

0: No, sta cosa degli alieni mi mette anche un po' di ansia, ma anche molta curiosità, e sicuramente andrò a vedere questo film di Spielberg. E allora siamo arrivati ai saluti anche per questo mercoledì. Grazie a tutti, a domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la diramazione Roma Nord. Qui un incendio al chilometro 17 è la causa del traffico bloccato tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del raccordo anulare. Prestare dunque massima attenzione alla guida. E proprio sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si procede a rilento tra la Nomentana e la Prenestina. Poi sul tratto urbano della Roma Teramo code sempre per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Usciamo dalla capitale e ci spostiamo nel Frusinate. Sulla statale dei Monti Lepini, auto in coda per lavori in corso tra Celleta e Osteria Palombara in entrambe le direzioni di marcia. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale.
0: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16.
3: QRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi prontissimo per accompagnarvi nel nostro magazine con tante notizie e con tanta musica. Ci sono gli innamorati all'ascolto, quelli che di nascosto, quando nessuno li guarda, hanno dei nomignoli molto belli, tipo patatino, tesoro, amoretto, nomignoli che farebbero venire i brividi se pronunciati davanti ad una comitiva di amici, ma che in coppia escono automaticamente. Bene, sappiate che non dovete assolutamente vergognarvi se anche voi avete il vostro nomignolo in coppia, perché è una cosa che funziona e che serve soprattutto.

sono i nomignoli, i soprannomi di coppia che non sono mai banali. Io ogni tanto ho sentito e ho dato i miei personali, ho ricevuto i miei personali, e sono una cosa che funziona. A dirlo non solo io, non sono io ma la scienza, sono gli studiosi dei comportamenti d'amore, funzionano per mantenere viva la coppia. A spiegarlo ci sono questi studi dietro i soprannomi. C'è un meccanismo emotivo molto forte: quando la persona che ami ti chiama con un nome speciale, il cervello in quel momento associa quella parola, quella sensazione a qualcosa di positivo, rilascia dopamina, in pratica crea connessione. Ma c'è anche qualcosa di più profondo: quei nomignoli costruiscono un linguaggio privato, una specie di mini mondo condiviso che appartiene solo a voi due, a lei e a lui. Ed è per questo che spesso i soprannomi più belli non sono quelli perfetti, ma sono quelli un po' stupidi, quelli nati da una battuta, ma anche da un errore, da una situazione assurda, che diventa improvvisamente speciale perché poi raccontano quell'intimità, no? Quel qualcosa di vero che c'è tra due persone. Funziona solo se è naturale, quindi da oggi non è che se non l'avete mai dato lo cercate su ChatGPT e date un nomignolo alla vostra compagna o al vostro compagno. No, devono essere reali e sono una cosa che funziona, e che magari quella parola può dire: io e te siamo il tutto, senza dover spiegare niente a nessuno.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Come state, cari amici? Come state trascorrendo questo mercoledì insieme a me? Mi auguro nel migliore dei modi. Tra poco parliamo di quando siamo disincantati dall'amore. Prima abbiamo parlato di nomignoli, invece adesso parliamo di quando si è single, no? Giusto parlare un po' di tutti. C'è proprio un momento della vita in cui diciamo basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più ad iniziare a cercare una nuova relazione, e inizi davvero a stare bene da solo. Questo è un meccanismo molto complesso ma molto efficace che accade nel nostro cervello.

più stai bene da solo, più diventa difficile cambiare equilibrio. Parliamo di questo all'interno di The Mag perché è una sensazione molto strana. In realtà all'inizio si pensa che essere all'interno di un'abitudine può diventare l'equilibrio, no? della tua felicità, la tua routine, i tuoi tempi. Nessun compromesso, nessuna spiegazione, nessuna trattativa su cosa guardare la sera o dove andare nel weekend. Alcuni psicologi hanno confermato che più tempo una persona passa da single, più si sviluppa la sua autonomia, la sua indipendenza emotiva, qualità che sono sicuramente molto belle, che però possono rendere più difficile rimettere qualcun altro dentro il tuo spazio, perché quando costruisci una vita che funziona bene da sola, ogni cambiamento è un'invasione. Non significa diventare freddi, gelidi, ma significa neanche incapaci di amare, significa semplicemente che la tua libertà personale diventa una comfort zone potentissima. E forse oggi succede sempre di più perché molte persone stanno imparando a vivere la solitudine non come un fallimento. Non ho trovato la persona giusta per la mia vita, quella che porterò all'altare, farò una famiglia e tutto il resto, quindi ho fallito. No, viene vista come una serenità, no? Come una forma di serenità. Il problema è che nessuno ci insegna effettivamente come passare dal sto bene da solo al sto bene anche con qualcuno. Ecco, a volte significa avere il coraggio di rompere uno schema, un equilibrio che funziona perfettamente, se effettivamente capiamo che c'è quel qualcosa che ci manca.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Vi ho fatto una domanda prima: cos'è che fate normalmente, fa parte della vostra routine, quando avete bisogno di rilassarvi dopo una dura giornata di lavoro? Quindi tisana, ascoltare un po' di musica rilassante, fare yoga, una passeggiata, tutte cose che sono corrette oggettivamente, ma la scienza ha trovato qualcosa che funziona meglio di tutte queste messe insieme, ed è la lettura. Quanto bisogna leggere un libro? Non mezz'ora, non un capitolo intero, perché molte persone possono non amare la lettura. 6 minuti sono sufficienti per rallentare il battito cardiaco, rilassare i muscoli e portare il cervello in uno stato simile alla meditazione. Il cortisolo, che è l'ormone dello stress, cala immediatamente e l'amigdala, che è il centro della paura, smette di dominare. Non finisce qui, perché c'è un altro studio molto importante, è stato anche abbastanza lungo, è durato 12 anni, dove hanno trovato praticamente questi studiosi, questi scienziati, che chi legge libri ha un rischio di morte del 23% più basso rispetto a chi non legge. Non è che chi legge libri non muore, è eterno, no, muore più tardi. Non deve leggere però articoli o social, deve leggere i libri, quelli che si tengono in mano, quelli che profumano di carta consumata, quelli che richiedono vera immersione, vera attenzione, vero tempo. Chi legge più di 3,5 ore a settimana vive statisticamente più a lungo. Quindi la lettura da oggi non deve essere un passatempo per chi ha tempo libero, ma deve essere un'abitudine molto potente per esistere ed esistere meglio.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la diramazione Roma Nord. Spento l'incendio avvenuto in precedenza e traffico sbloccato al chilometro 17. Circolazione tornata dunque regolare tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del raccordo anulare. Ci spostiamo proprio sul raccordo anulare. In esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. In interna auto in coda tra la Cassia e la Salaria e più avanti code a tratti tra la Nomentana e la Prenestina. Poi sul tratto urbano della Roma Teramo, sempre per traffico, si procede a rilento tra Togliatti e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Infine nel quadrante sud della capitale, sulla via del mare e su via Cristoforo Colombo, si sta in coda rispettivamente tra il raccordo e Vitinia e tra Vitinia e via di Acilia, in entrambi i casi in direzione Ostia. Poi sulla statale Pontina, rallentamenti tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN Radio.
4: The only radio station you'll need. WRN Radio.
5: Go!

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Emisiune Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Un incidente in carreggiata esterna è la causa delle code tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. In carreggiata interna invece code a tratti per traffico intenso tra le uscite Trionfale e Salaria e più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, sempre per traffico code a tratti tra Portonaccio e il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Andiamo poi sulla Roma Fiumicino, qui si procede a rilento tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana verso il raccordo anulare. Infine nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo code tra Vitinia e via di Acilia verso Ostia. Sulla statale Pontina auto in coda tra Spinaceto e il raccordo anulare in direzione Roma, mentre nel senso opposto il traffico è rallentato tra Pomezia e Aprilia. Proseguendo verso Latina un veicolo in panne provoca rallentamenti all'altezza di Campoverde Sud. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: VRL Radio.
5: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, un saluto a voi tutti, un abbraccio e un saluto anche a Fabio Meli che mi ha preceduto con la sua super hits. Quindi adesso iniziamo con facendoci due passi, quattro passi sulla luna.

Era il 1979, Regatta de Blanc, l'album dei Police dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Walking on the Moon. E restiamo in tema, Walking in the Rain, Grace Jones, l'album Island Life, era il 1985.

progetto di Jeff Golub, dal quale prende il nome anche l'album dal quale abbiamo ascoltato questa bellissima West Side Serenade. Era il 1994, siete sempre su VRN Radio.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato George Benson dall'album Absolute Benson Comeback Baby, bellissima. JJ Cade c'è adesso.

Run Round, un brano di JJ Cale dall'album Shades del 1981. E adesso, cari signori, cambiamo completamente registro.

Hanno registrata durante il loro secondo tour negli Stati Uniti Led Zeppelin a Hollywood nello studio Mystic Studios, era The Lemon Song, secondo album, 1969, in sottofondo un live strepitoso, conosciutissimo, ma un concerto, i migliori, insomma, loro erano i migliori quando si trattava di fare concerti live.

0: Thank you very much. VRN Radio. Bellissima.
1: Your radio station.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima è di Purple, Highway Star, in origine sull'album, nell'album Machine Head del 1972. La versione che abbiamo ascoltato era del 1972, ma Made in Japan. Buddy, you're a-

Vecchio brano dei Cream del 1967 nella versione di Carlos Santana, il featuring di Rob Thomas dall'album The Greatest Guitar Classics of All Time.

un classico dei classici finali del rock. Bene, è un brano, questo Mary Had a Little Lamb, un brano di come si chiama? Sì, non mi è Buddy Guy, del 1968, una versione di Steve Ray Vaughan con i Double Trouble al seguito.

Era il 1970, i Creedence dall'album bello Cosmos Factory, in sottofondo The Power Station, Get It On, Bang A Gong, un brano dei Tyrannosaurus Rex. Noi ci sentiamo domani sempre su WRN Radio alle 18. Ciao.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In primo piano il raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra la Cassia e la Salaria. Più avanti si sta in coda tra la Bufalotta e la Prenestina e infine code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Aurelia. In carreggiata esterna invece un incidente provoca file tra le uscite Roma Fiumicino e Casilina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo. Code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est e il raccordo anulare in quest'ultima direzione. Andiamo sulla Roma Fiumicino, si sta in coda tra l'Ansa del Tevere e via del Cappellaccio verso il centro, mentre nella direzione opposta code all'altezza di via Cristoforo Colombo. A nord della capitale, sulla Flaminia, un incidente è la causa delle code tra Prima Porta e Malborghetto verso Morlupo. Ed infine nel quadrante sud della capitale, sulla via del mare e su via Cristoforo Colombo, si sta in coda rispettivamente tra il raccordo e Vitine, tra Mezzo Cammino e via di Acilia, in entrambi i casi in direzione ovest. Poi sulla statale Pontina code tra Spinaceto e raccordo verso Roma e nel senso opposto si procede a rilento tra Apriliana e Aprilia. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Solo grandi successi. Scusa se

0: musica.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
13: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa. La tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
14: Sono le 19 e 59 minuti.
15: VRN Radio.
14: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante, fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizione La storia di Vilma Montesi. La ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza e della sua triste vicenda umana e processuale.
3: Da leggere.
4: La stessa mela, di Nick Enger, pubblicato da Book Road. Veronese è una studentessa di 18 anni che non crede nell'amore, ma il destino la mette sulla strada di Derek. Con lui conosce l'ossessione, il desiderio, ma Derek non sembra chi dice di essere. Un'anomala entità inizia a tormentarla, cercando in tutti i modi di ucciderla. L'unico modo per salvarsi è quello di risolvere un enigma.
3: Da leggere.
5: Il signor Rana è innamorato di Madama Papera e per lei è disposto a tutto, anche a rinunciare alle sue adorate macchie. Ma sarà la scelta giusta? Tra Gracidii e Qua Qua Qua, Alice Cervia e Simona De Leo firmano una storia tenera e divertente che parla di unicità, amicizia e amore per se stessi. Ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. Scoprite Il signor Rana fa qua qua. NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21:02.

0: il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Ben.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè. Ci sentiamo tra qualche istante.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Hit Station. Golden Classic.

stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior G-Scomb. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con energia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: hear it, the more you feel it.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
0: On your radio.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushing invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.

0: fammi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
12: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
11: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
12: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
13: Sono le 22 e un minuto.
1: VRN Radio.
14: Attenzione. Dovuto a problemi tecnici, rimanete con noi. Please hold on.

0: rimanete con noi, please hold on, dai!
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: Chibi Lee.
1: Ma che stai scherzando?
2: Babba mia, ragazzi, sono ancora ripreso dai giochi senza quartiere, sono ancora una larva.
3: Hai messo il dopo sole, no, il prima del sole.
2: Cioè, guarda, dico soltanto una cosa per iniziare così, senza dire buonasera, amici, così. Cioè, lunedì mattina,
3: sì?
2: Così, minchia, ragazzi.
3: Esatto.
2: Così, solo questa è stata. Vabbè, comunque andate anche a giochi senza quartiere, magari dopo facciamo due battute giusto su quello. Partiamo invece, che qua c'è anche Valeria questa sera, buonasera,
3: ben
2: ritrovata. Partiamo col primo disco di Pnau, il titolo è...
3: Pnau?
2: Tu Corazon.
3: Wow.
2: Pnau.
3: Pnau.
2: No, no, no.

0: Un inizio incredibile, proprio così in, al fulmicotone. Sì, sì, sì. Chi ha guardato la diretta sull'Instagram di Valeria?
1: C'è stato un omicidio tricologico in
2: esatto.
1: diretta.
2: Sì, sì, sì. Ho qualche capello, è un buco adesso.
0: Sì. Ho cercato di fare il possibile e ci sono riuscito. Quindi devo dire che.
1: Li abbiamo attaccati perché noi abbiamo la tecnologia.
0: Sì, c'è cioè, ragazzi, ci fa proprio un baffo.
1: Salutiamolo che ci sta sguardando sicuramente.
0: Sempre comunque. Dicevamo, questa è la PNAU, il titolo è Tu Corazon.
1: Che è già estate qua.
0: Ma sì, è così, è così.
1: Non ti è già comparso un cocktail con
0: sempre,
1: l'ombrellino?
0: Sempre comunque. Prima di parlare con Valeria, però, volevo fare un attimo un uso privato di mezzo pubblico, nel senso che, non so se lo sapete, ma penso che sia un discorso ovviamente ovvio questo qua. Mm-hmm. Potete trovare su Wattpad, questa piattaforma collaborativa dove si possono pubblicare libri gratuitamente, quindi si accesso gratuito tranquillamente, un libro che ha scritto un certo Stefano Re.
1: Che salutiamo.
0: Salutiamo, esattamente. Sotto mentite spoglie dovrei essere io, dal titolo per me facilmente pronunciabile, infatti ho scelto questo titolo in maniera che io possa pronunciarlo bene, che è Il Narratore.
1: Sì.
0: Il Narratore, lo trovate, leggetelo, fatemi sapere se è una cosa indegna.
2: Che genere è?
0: È un noir. Okay. È un noir.
1: Ma è molto noir.
0: Sì, sì, sì, sì. È un noir scritto con sulla carta vetro, proprio quella cosa proprio.
1: Quello ruvido,
0: sì,
1: quello.
0: Sì.
1: Quella che ti fa male solo.
0: Sì,
1: a...
0: sì.
1: Esatto. Vaffiante,
0: esattamente, esattamente. Siccome voglio essere ancora più fastidioso, ho fatto sì, quest'idea che ho avuto, che escono due capitoli a settimana, uno il martedì e uno il giovedì alle 9:30. Proprio per essere fastidioso proprio fino in fondo.
1: Ma fai benissimo, io l'avrei messo ancora più fastidioso, non so, la domenica sera.
0: ho scelto il martedì e il giovedì, ho detto così sta metà settimana, cosetta,
1: ci
0: così.
1: Sta.
0: Vabbè, leggetelo, fatemi sapere nei commenti se vi piace, non ho velleità di scrittore, ho detto ma sì, ho questa roba in testa, vediamo cosa viene fuori.
1: Hai fatto bravo.
0: Chiudiamo la marchettona, poi andiamo a parlare con Valeria, ben ritrovata, grazie Valeria.
2: Grazie, ciao ciao.
0: Ultimo appuntamento della stagione con te, l'ultima puntata di questa stagione invece no. Come è andata? Come ti è sembrata questa esperienza radiofonicante?
2: Ma noi ci scherziamo sempre, facciamo le battute, catene, mica catene, minacce, obbligo, però in realtà, come ti dicevo anche l'altra volta, cioè è stato per me veramente piacevole, tant'è che venivo anche un po' per decomprimere magari i giorni più difficili lavorativi, quindi è stato proprio uno spazio che mi sono goduta anch'io e che spero insomma.
0: Cioè facevi tu la seduta praticamente a te stessa.
2: Esatto, esatto, è stato mio mezzo di per lasciare andare, quindi insomma è stato uno spazio molto accogliente che spero mi accoglierà ancora, perché io ci sono.
0: Ma noi guarda, assolutamente, anzi, cioè sì. Ti ho già il contratto.
1: Aspetta, firma con questa.
2: Firmo col mio matitone,
0: sì, è a posto, possiamo farlo firmare. Perfetto.
2: Okay.
0: Allora dopo lo firmiamo.
2: Firmiamo.
0: Perfetto, molto bene. Allora, il tema della serata, invece, l'altra volta abbiamo parlato dei Netflix esattamente. Mm-hmm. Questa volta abbiamo scelto un argomento un po' particolare, anche per gli amici a casa che stanno guardando la diretta in questo momento sul tuo Instagram.
2: Yes.
0: E sul nostro Facebook, noi siamo più anziani, quindi abbiamo Facebook.
1: Certo.
0: Volevo fare MySpace ma non funziona più, quindi
1: MSN?
0: Neanche. Non funziona più, in Digilander forse devo andare.
1: Proviamo.
0: A vedere. Comunque il tema della serata è stop o go, dice che sta di questo qua, il semaforo del desiderio, cosa vuol dire, quindi capirsi a due, che non è in due ma a due. Che è sottile la differenza sostanzialmente, quindi cosa vuol dire? È la rubrica che prova a mettere in ordine dove spesso regnano silenzi imbarazzanti, questo è il concetto. Come funziona? Abbiamo delle frasi qua, anche se ne avete voi amici a casa ovviamente,
2: certo,
0: lanciatele, esatto, bravissima, lanciatele, quindi lanciatele a Valeria, lei ci dirà guarda questa affermazione, questa frase è semaforo verde, quindi via, funziona, va bene, oppure giallo, nel senso che, aspetta, parliamo un secondo perché
2: vada
0: così,
2: vada a affinare insomma,
0: esattamente, oppure rosso, cioè forse è caso di fermarsi prima di fare danni, quindi funziona un po' così, questo è
1: questo mi interessa perché generalmente parto subito con rosso, quindi
2: perfetto,
1: ho falciata le gambe,
2: anche un ripasso stradale,
1: forse è meglio,
0: esattamente, okay. Poi sono arrivate una caterva di domande anche stavolta, sì. Che andremo a leggere anche questa sera, quindi insomma direi di partire subito a cannone,
2: va
0: facciamo
2: benissimo.
0: Così, primo disco, anzi secondo disco, e poi ce la raccontiamo con Valeria, abbiamo tantissime cose da dire, e questo disco qua è di Virtus, si chiama Bad to the Bone, ma è un titolo
1: cioè,
0: già faccio fatica con l'italiano,
1: so.
0: Ragazzi, cioè,

0: questo disco mi ricorda un po' la jungle, la drum and bass, quella degli anni 90-2000.
1: Sì,
0: i suoni è molto particolare.
1: GTA.
0: Bravo, esatto, esattamente. Bravo Virtus con XL Mad, il Bad to the Bone era il titolo, diciamolo bene perché è giusto che giustamente gli artisti insomma si impegnano e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Parliamo con Valeria di questa cosa qua, quindi del semaforo, mm-hmm, eccetera eccetera. Partiamo subito con la prima frase, così
2: vai,
0: la
2: vediamo,
0: la buttiamo lì, va, vado subito. Considerare il rifiuto sessuale come un'offesa personale. Chi è?
2: Allora, dipende, nel senso che possiamo metterla come giallo perché dipende che tipo di rifiuto, cioè nel senso che di per sé a me non piace mai parlare di rifiuto, proprio non mi piace come parola quando si intende un declinare l'offerta, perché io in quel momento non ti sto rifiutando, ti sto facendo capire che non sono
0: momento,
2: nel mood, però ovviamente c'è, come si dice, rifiuto e rifiuto, nel senso che se ti dico guarda perdonami stasera non è cosa, non puoi prenderla come un'offesa personale, certo. Diverso è dire no guarda l'ultima volta mi ha fatto talmente schifo che non ci penso più, allora lì forse posso capire che diventi un'offesa personale,
0: certo,
2: quindi
0: certo,
2: in base alla tipologia del rifiuto va contestualizzato
0: meglio.
2: Cioè,
0: se uno dice grazie ma no grazie, oppure rifiuto l'offerta e scelgo 5 la campagna,
2: esatto,
0: allora potrebbe essere...
2: Diciamo che è valutabile come cosa,
0: esatto,
2: sì.
0: Cioè, che è sempre il modo con cui lo dici, perché tu hai detto
2: esatto,
0: guarda mi ha fatto talmente schifo, uno potrebbe dire guarda mi piacerebbe... Però
2: magari stasera no,
0: capito.
2: E allora a quel punto non sta rifiutando la persona, non ti sto offendendo,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Ti sto dicendo che il mio bisogno non è
0: non
2: quello
0: è
2: tuo.
0: Esatto. Quindi qui dove siamo, giallo?
2: Secondo me è un giallo tendente al rosso per il semplice fatto che si tende ad assumere il rifiuto come proprio come un insulto a prescindere.
0: Sta scattando
2: quindi
0: il rosso.
2: Esatto,
0: diciamo.
2: Okay. Esatto.
0: Attenzione che sta a passare, che sta scattando.
2: Se siete
0: il
2: già
0: rosso
2: nell'incrocio, finite, se no fermatevi prima.
0: Esatto, ci sono le telecamere, fate attenzione.
2: Esatto.
0: Poi leggo così a caso, vado a caso.
2: Vai.
0: Posso desiderare una persona e amarne un'altra? Beh, questo è interessante pure.
2: È verde.
0: Questo è interessante.
2: Perché sono due cose diverse, cioè c'è l'attrazione, c'è l'amore, c'è la scelta relazionale, quindi io posso benissimo stare, per quanto questo, come ho già detto un sacco di volte, sia una cosa che non viene effettivamente accettata, perché spaventa, io posso essere innamorata e stare con una persona, ma provare attrazione, desiderare qualcun altro, senza che necessariamente questo vada a togliere qualcosa al mio partner. Poi di nuovo diventa semaforo rosso se questo lo traduciamo in pratica e quindi io vado dalla persona che desidero, che non è la mia partner, ma magari non lo sa, quello diventa rosso, ma di per sé il concetto di posso amare una persona e desiderarne anche una diversa è verde, cioè
0: sì, perché siamo
2: succedere
0: tendenzialmente abituati che le cose fanno di pari
2: esatto
0: passo,
2: devono per forza coincidere, perché se desideri qualcun altro mentre stai con me significa che allora non mi ami più, non sono abbastanza, tutta una serie di insicurezze che non è così, anche perché io posso benissimo provare attrazione a una persona, non dirtelo, perché
0: sì, certo,
2: non devo per forza dirtelo, io non faccio niente, me la vivo nella mia testa, finisce lì,
0: quindi io ho fatto male a dire che la mia fidanzata Dara, ma lei non lo sa.
2: Diciamo che lì di nuovo siamo sul
1: ma secondo me è verde
2: giallandante.
1: Secondo me è verde
0: quella dell'Eurovision che
2: sì,
0: ha vinto.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè io sono fidanzato con lei ma lei non
2: lei
0: lo
2: non
0: sa.
2: Lei non lo sa, ecco, potrebbe essere un dettaglio importante.
1: Sì, secondo me è verde.
0: Sì, vero?
1: Sì.
0: Comunque sono molto offeso e mi ha ghostato su Instagram.
2: Maggior
1: che
2: ragione.
1: Cattiva.
0: Esatto, esattamente. Vabbè, vabbè, allora, tra poco torniamo a parlare ancora di altre, anche un po' di domande che sono arrivate. Mm-hmm. Nel frattempo se arriva qualcosa tu.
2: Sì, sì, io leggo.
0: Esatto, interrompimi pure. Come ogni anno, dopo i giochi senza quartiere, questo mega evento che viene fatto a Venasco quest'anno al campo Spinelli di via Spinelli, dove le squadre si sono combattute a sacra spada per vincere la coppa e hanno vinto gli arancioni quest'anno,
2: sì,
0: Venasco Centro, dopo un pomeriggio intenso di gare e tutto quanto, come ogni anno abbiamo questa abitudine che facciamo noi del WRN la sigla nuova dell'evento e poi la mandiamo in onda la volta dopo, quindi sentiamo proprio la sigla di quest'anno dei giochi senza quartiere.
2: Buono.
0: 2026.
3: Noi abbiamo una

0: Questa notte si fa la storia.
1: Il nostro amico, c'è un ritmo un po' così. Il nostro amico canta cose che ha fatto la sigla Giochi senza quartiere di quest'anno. Faccio una citazione, cioè potremmo riassumere le due giornate di sabato e domenica dei giochi senza, ancora la voce è un po' bassa, vedi che ancora
2: sì, non è vero. Saranno quei insettini che sono volati in gola.
1: Riassumiamo la tutte le giornate molto vicine con una battuta. Quando io al service ad Enrico, che salutiamo, gli ho chiesto: scusa Enrico, ma che potenza abbiamo delle
3: non so, saranno 10.000 watt.
1: Così, questa è stata la risposta, così.
2: E quindi
1: va bene, ho capito benissimo, neanche Vasco Rossi, va bene. Un po' di domande però che sono arrivate, c'è Valeria qua, stasera stiamo un po' così, ma adesso entriamo, sì, abbiamo finito tutti i vari intermezzi eccetera. Ti leggo una delle domande che sono arrivate così in queste settimane.
2: Vai.
1: Se durante una discussione, chiede questo ascoltatore o ascoltatrice, perché sono completamente anonimi ovviamente, certo. Quindi anche voi se volete fare delle domande, ovviamente anonimato garantito, vi mettiamo i pixel davanti così non c'è problema.
2: Facciamo anche la
1: voce.
2: Sì,
1: assolutamente, nel messaggio. Se durante una discussione uno dei due tira fuori i fatti del 2017, siamo ancora in una coppia o in un tribunale?
2: Questa è bella.
1: Ti ricordi cosa hai
2: tribunale
1: fatto?
2: Di coppia? No, però sì, più che altro per chi, cioè chiedersi come mai quella cosa del 2017 ha ancora il potere di essere ritirata fuori adesso. Quindi vuol dire che le cose sono due: o noi ne abbiamo mai parlato prima, me la sono tenuta nel cassetto e l'ho tirata fuori appena era giusta, o se esatto, ecco qua, pensavi, invece guarda, oppure ne abbiamo già parlato dal 2017 ad oggi quelle 250 volte, allora a maggior ragione non è stata superata la cosa e quindi bisognerebbe trovare il modo di. E c'è ancora una cosa secondo me peggiore, cioè succede questa cosa, la chiariamo, ma io te la tiro fuori lo stesso ogni volta, e quello no,
1: non va bene, non cioè va anche bene. Basta,
2: perché se decidi se dici basta, ok, ci sto, la chiariamo, la superiamo, è superata, basta, non si tira più fuori. Se
1: però
2: si tira
1: molti
2: fuori
1: fanno sta cosa,
2: sì,
1: ma perché
2: sì,
1: tu,
2: no,
1: tu mi, ti dico che poi io mi metto
2: e perché
1: esatto.
2: Perché ti ricordi cosa hai detto nel
1: io mi metto dalla parte degli uomini che hanno una memoria incredibile, sì. Quegli uomini, ti ricordi nel 94 tu cosa? Subito, no?
2: Ma stavamo già insieme.
1: Esatto.
2: Ma ero io.
1: Per carità, dirlo, perché sennò
2: certo. Lì veramente scatta l'ora del
1: esatto.
2: Come si dice? Come dire?
1: No, il
2: in italiano si dice così.
1: Il pagliatone.
2: Il pagliatone.
1: Quindi il concetto è, se ho capito bene, va bene rivangare il passato, ma con senso.
2: Se è qualcosa, cioè, che non è mai sì, se non è mai arrivato a una conclusione, sì, però dal 2017 al 2026 che non si sia ancora concluso, insomma, un po' semaforo rosso.
1: Sì, diciamo che
2: tornando ai
1: esatto,
2: semafori,
1: esatto. No? Cioè neanche l'overover dura così tanto, voglio dire. Cioè.
2: Ma oddio, ora che secondo me proprio c'è il cassetto dei ricordi, schede.
1: Bene.
2: Esatto. Ok.
1: Allora, un po' di pubblicità e poi leggiamo ancora un po' di domande, perché ne abbiamo veramente una valanga.
2: Ne è arrivata una anche a me da semaforo, quindi dopo la leggiamo.
1: Allora leggiamo subito la pubblicità, facciamo così.
2: Ok.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio. Your radio station.

0: disco dell'estate, disco dell'estate. Vai, lo dico così, lo mettiamo qua.
1: Boh, vado a prendere il mojito, dai.
0: Esatto, esattamente. Allora, siamo lasciati poco fa, prima di questo incredibile disco, che si intitola Sotto Zero, si intitola, con una domanda che è arrivata sul tuo profilo Instagram, che è, tra l'altro, diciamolo,
2: Psi, con la Y trattino basso, S3X trattino basso, and trattino basso Y, cioè oppure dot.ssa Valeria Carbone. Ecco.
0: Vabbè, cercate Valeria Carbone che la trovate sicuramente.
2: Sì, più facilmente.
0: Esatto, sono Psi, Sex and Y.
2: Sì, esatto.
0: Questa è la dicitura, ma tanto ormai lo conoscono. Poi Flo, che lei è abituata col tubo dell'internet,
1: sì,
0: adesso metterà tutto quanto lì nell'internet.
2: Tutte le taggation.
0: Esatto, Flo che ha quel telefono con la cover, quella
2: lì. Sì, quella portafoglio.
1: Io la faccio al 4, come le pizze.
0: Esattamente. Okay. Qual è questa bella domanda che è arrivata?
2: Allora, questa domanda è: mi scrivo con una persona via mail, però non risponde da circa 2 mesi. Il fatto che io continui a scriverle ogni circa 2 settimane, com'è, rosso, giallo, verde? Però posso dire una cosa, provate a dirlo voi. Cioè, voi cosa ne pensate?
0: Ma allora già il fatto che usa la mail nel 2026,
1: allora, questo
0: quante
1: ne ha? 60? Perché...
0: Cioè, tanta stima, tanta stima.
2: Posto che non so, insomma, se sia del diretto interessato o no, è una persona giovane.
1: La mail.
0: Sì, mi piace sta cosa.
1: Sta un cosa po'
2: come sono tornati in auge le mail. Ormai si usano un sacco.
0: Perché come, secondo me il nostro ascoltatore o ascoltatrice lo usa come lettera. Sai quando scrivi una lettera, sì, che la spedi? Quindi la mail, avendo più spazio,
2: esatto,
0: hai più tempo di scrivere,
2: c'è meno distrazione, sì, perché è proprio, sì, solo, sì, il bianco con, sì, le parole.
1: Magari in ufficio, sì, lo sta facendo perché
0: esatto,
2: multitasking.
0: Ma allora, secondo me, guarda, io gli darei secondo me un verde comunque.
1: Io gli darei un rosso.
0: Perché?
2: Perché?
1: 2 mesi non ti caga più.
0: No,
1: ciao!
2: Ma aspetta, non è valutare la persona che non risponde, ma valutare la persona che ogni 2 settimane scrive comunque.
0: No, lui fa bene, lui o lei fa bene.
1: Secondo
0: fa
1: me
0: bene.
1: No.
0: No, basta.
1: Cioè, ti
2: dici
1: scrivi
2: self
1: una volta,
2: respect.
1: Esatto.
2: Okay.
1: Dopo 2 mesi non ti ha risposto manco una mezza volta.
0: Ciao.
2: Ok. Ma secondo me è da tutte e due le parti. Cioè, da un lato è una questione di dirsi: ok, ma fin dove voglio rincorrere una persona? Dall'altra, per quanto io sia fan, come dico sempre, chi mi segue lo sa, della comunicazione diretta, quindi tu non devi interpretare una mia frase tra le righe, io ti devo dire che cosa voglio o non voglio. Però forse una sparizione di 2 mesi è quasi un modo vergognoso di dire: senti, non so,
1: sì,
2: se
1: esatto
2: ti risponderò più. Quindi anche da un lato viene da dire, forse capire se l'altra persona sta mettendo un confine, però fino a un certo punto, perché l'altra persona deve metterlo chiaramente,
1: sì,
2: dire: guarda, perdonami, non ho più voglia di continuare. Quindi...
0: Ah, giustamente, ci mettiamo le cose in chiaro.
2: Esatto, cioè io posso anche scriverti, però diciamo datti un confine tuo anche per sentire di non star perdendo troppo tempo.
0: O usare un altro mezzo.
2: Anche provare a aspettare, vedere se magari la persona ha avuto un problema e poi riappare.
1: Sì.
2: O ha avuto bisogno di tempo per pensare.
0: Ci sta. Però a me l'idea di scrivere comunque una lettera mi piace. Piace molto.
1: Non lo so, non è immediato. Cioè, va bene che
2: ma è quello che crea un po' di...
1: Forse perché comunque ti conservi anche le mail, secondo me.
2: Secondo me anche il fatto che quando scrivi sulle app, tipo un DM di Instagram o WhatsApp, vedi che l'altra persona è online, i puntini quando ti sta rispondendo,
1: sì,
2: quindi c'è,
1: sì,
2: molto più botta e risposta, mentre la mail, come era la lettera, ti dava il tempo di prenderti un attimo,
1: sì,
2: pensare a cosa scrivere, pensare a cosa rispondere, creava un po' più di intimità e immersione. Adesso tu rispondi a un messaggio su WhatsApp, esci, vai su Instagram, metti like a un post, esci, guardi un post,
1: sì,
2: in TikTok, cioè c'è troppa...
1: È troppo, sì, dispersivo.
0: Sì, sì, sì. Lì è perché non risponde, ha visualizzato,
2: esatto,
0: non risponde.
2: Esatto, ad esempio, tutti quei segnali subliminali che non sono sempre segnali, tra l'altro. Quindi.
0: Fate come ho fatto io, togliete tutto, da me non si vede il visualizzato, non si,
1: sì,
0: vede il letto, non
1: credo
0: si vede
1: che...
0: l'online, io ho tolto tutto, sia per una cosa mia, perché sennò scattava,
2: certo,
0: l'ansia, ah, non,
2: oddio,
0: risponde.
2: Ho aperto per sbaglio, adesso,
0: esatto,
2: devo rispondere.
1: Oh, cavolo.
0: Esatto, e un po' anche per conto dall'altra parte che dice, beh,
2: oh, certo,
0: con calma.
2: Io non vedo me, tu non vedi,
0: esatto,
2: cioè io non vedo te, tu non vedi me.
0: Esatto, sono buoni 6 anni che ho fatto questa cosa e devo dire che a me funziona
2: anch'io
0: molto bene.
2: Anch'io l'ho fatto comunque. Bene. Anch'io ho tolto.
1: Io credo di sì, poi non lo so.
0: Non
2: poi
0: sa...
2: controlliamo.
0: Non sa come si usa.
1: No.
0: C'è qualche altra domanda o vado con queste qua?
2: No, beh, per ora vai pure.
0: Ok. Allora, là vado a leggere un altro po' di domande, tipo questa qua. Chi torna sempre dall'ex è romantico, nostalgico o ha semplicemente problemi con il concetto di aggiornamento software?
2: Diciamo che mi verrebbe da dire anche in questo che dipende dalle condizioni con le quali torni dall'ex, perché se ogni volta è un non abbiamo imparato niente, è tutto uguale a prima e ricaschiamo nello stesso turbinio iniziale, allora è una questione proprio di dire vabbè, sbatterai sempre contro,
0: sì,
2: lo stesso muro,
0: cioè basta.
2: Ci sono anche casi in cui invece magari effettivamente uno fa un percorso, fa un lavoro, capisce delle cose, migliora, e quindi magari quel secondo tentativo è fatto con una versione diversa delle persone.
0: Quindi tu sei dell'idea di riprovarci?
2: Ma io sono, no, io sono dell'idea che la cosa della minestra riscaldata non è mai buona. Ok, ma se io per dire un avanzo di minestra e poi ci aggiungo, non lo so, dei fagioli, delle patate fresche, un po' di cicoria, magari la base è la stessa di prima, però l'ho arricchita, può essere buona lo stesso. Certo che al quinto giorno forse potrebbe iniziare a diventare muffa, però dare una seconda possibilità non sempre è una cosa negativa, dipende dai presupposti.
0: Come se mi vedete la minestra, non lo so, però è molto bello come
1: effettivamente
0: sì, piace molto. Sì, l'idea è che molti dicono però la minestra riscaldata, se cose non si fa, non si torna indietro. Però giustamente Valeria dice aggiungete qualcosa, qualche altro ingrediente, diciamo così, che magari vi dà quel che non c'era prima, che vi aiuta un po' a sbloccarsi.
2: Sì,
0: magari
2: le persone cambiano, evolvono. Metti che ci lasciamo, che abbiamo 20 anni, ci ritroviamo a 35, che ne sai che siamo le stesse
0: magari,
2: persone di allora.
0: Magari non era il momento giusto.
2: Magari non era il momento giusto.
1: Quello sì, però generalmente a volte gli extendono subito a tornare immediatamente, quindi.
0: Ciao.

0: piani.
1: Allora, vorrei citare un attimo su questo disco, Dumas, peccato il titolo, una groupie di Dumas, che è praticamente mia figlia, che è l'altra...
2: Martina o Elisa?
1: No, la grande, che mi fa, cito testualmente, papi, l'hai sentito il nome di Dumas? Senti come itta.
2: Come itta.
1: Ed era questo qua, che si chiama appunto Peccato, di Dumas, che noi abbiamo ospitato, che conosciamo, insomma,
2: sì,
1: grande
2: voglia, lui è di casa.
1: Lui e tutti i suoi ricci. Io ora che stavo pensando, ma anche Dema è riccio.
2: Ma non sono la stessa persona.
1: Dai, sono tutte e due bei ragazzi.
2: Li abbiamo incontrati mai separatamente.
1: No, nella stessa
2: quindi...
1: stanza non abbiamo mai visto Dema e Dumas.
2: Esatto.
1: Però tutte e due hanno i ricci, quindi
2: sì,
1: vedi, potrebbe
2: da
1: essere.
2: Vabbè, ma non avevo lo stesso parrucchiere,
1: potrebbe
2: probabilmente.
1: Essere. Stiamo chiacchierando con la dottoressa Valeria Carbone, che inspiegabilmente anche per questa volta è tornata da noi. Ma io non è capace di questa cosa, è incredibile. Adesso
2: è affezionata.
1: Sì, no,
2: no,
1: abbiamo...
2: male.
1: No, no, ci ha fatto tanti complimenti prima che tu arrivassi. Adesso invece.
2: Adesso basta.
1: Esatto.
2: Iniziamo il programma, Rodrigo.
1: Allora, ecco qua, guarda, qui c'è proprio una domanda che riguarda la suppostina. Aspetta che la trovo un attimo, perché ce l'avevo qui, non la trovo.
2: No, la vabbè. Prima no, chi torna dall'ex proprio zero, proprio.
3: Ah, mi ho appena risposto.
1: Visto.
2: Zero.
1: In realtà era
2: ma manco morta.
1: Era più un forse, un po' un provateci.
3: Dipende.
1: Esatto.
3: Dai presupposti.
2: Mi resta riscaldata.
3: Eccola.
2: Vedi
3: che l'ho anticipata,
1: no,
3: però.
1: Visto.
3: Devi recuperarti la puntata e sentirai cosa ho tirato, cosa ho partorito.
2: Di cosa hai partorito?
4: È la questione appunto del tempo che passa tra un
3: sì, certo,
1: ce l'ho.
3: Dipende.
1: Ce l'ho. Allora, questa qui credo l'abbia scritta qualcuno che scrive la suppostina,
2: sì,
1: probabilmente.
2: Sì.
1: Chi sparisce per giorni e poi riappare con un ciao, come stai? No. È misterioso o semplicemente senza calendario?
3: O magari una persona che fa fatica a star dietro a tutti gli input.
1: Sì, ma non giustificare.
3: No, è che giustifico anche me, perché io purtroppo sono fatta così, nel senso che è quello che dicevamo anche prima del fatto che si passa da un'app all'altra, fai questo, fai quello, è un modo per rimanere connessi in modo molto più immediato, che però comporta anche una quantità di dialoghi aperti che a volte si fa fatica a gestire, anche perché poi ricordiamoci che magari sono dialoghi di piacere che arrivano alla fine di una giornata o di una settimana lunga, di magari un umore non un granché, e quindi secondo me, tornando al discorso delle mail / delle lettere, che una volta eri obbligato ad aspettare
1: e non
3: era un problema. Adesso il prendersi un po' di tempo, che poi non vuol dire ghostare nel modo più brutale, nel senso che a me capita che io a volte rispondo in media dopo un messaggio dopo 3-4 giorni, mi capita anche con le persone a cui voglio tantissimo bene, perché sono in sovraccarico, deve essere un piacere, non un lavoro, e una volta però aspettare era una cosa contemplata, adesso no. È un problema perché dovresti potermi rispondere subito, ma non è che non lo faccio perché non ti voglio bene o non ci tengo, ma ho bisogno di un secondo.
1: Ma correggimi se sbaglio, perché io ho notato questa cosa del tutto subito in fretta e di corsa, che è degenerato da dopo il Covid. C'è stato questo impennata di tutto subito adesso.
3: Perché non c'era altro da fare. Siamo dimenticati che tutto questo subito adesso che volevo al tempo adesso va inserito all'interno di una routine diversa. Prima eravamo in casa, anche chi lavorava da casa aveva magari più tempi morti perché il carico di lavoro era diverso. Ovviamente escludiamo tutte le professioni che invece durante il Covid hanno avuto una brutta esperienza.
1: Assolutamente.
3: Però una volta ci siamo dimenticati, adesso non ho più niente da fare. Come me che dicevo, cavolo, in quarantena mi allenavo tutti i giorni, grazie. Cioè era l'unico impegno che avevo durante la giornata. Adesso arrivo alla fine che ancora mi ricordo di farci

0: cena,
1: sì, infatti,
0: cioè, è diverso, no? Quindi
1: si è un po' degenerato, diciamo, da questo punto di vista. Quindi insomma non è colpa della suppostina,
0: no.
1: E diciamo che la suppostina ha il suo vario suppostiniano, cioè praticamente un po' come Interstellar.
2: Esatto, bravo, giusto, sì. Hai detto proprio bene.
0: Passano 7 anni,
2: esatto. Tra... Ma c'entra il fatto di essere un po' procrastinatrice anche?
0: Ma sì, ci può essere, nel senso che anch'io a volte mi dimentico, cioè mi capita che apro il messaggio, lo leggo, poi dico ok, rispondo dopo perché adesso non posso, poi magari me ne dimentico o... Mi capita di essere proprio un po' pigra, però mi sembra un po' una semplificazione banale dire mi dimentico, non ho voglia, e che a volte è una fatica, ma questo non dipende dall'affetto.
1: No, il concetto, certo, è che 5 minuti alla suppostina è come 7 anni
2: di
1: sulla Terra.
2: Stellar. È vero.
1: Perché anche il signor no annuisce.
3: 5 minuti
1: luce. Hai visto?
2: 5 minuti. Esatto. No, poi io dopo il Covid ho proprio detto ma va, fangulo. Cioè il telefono l'ho proprio preso e buttato. A un certo punto ho detto esatto. Siamo le giornate passavano così con il telefono.
0: Esatto.
2: In mano.
0: Sì.
2: Che paura.
1: Torniamo invece al semaforo,
0: sì.
1: Ok? Stiamo parlando di giallo, verde, rosso. Ti leggo un'altra, diciamo così, frase.
0: Vai.
1: Così Ciccio. Accettare che il desiderio cambi nelle diverse fasi della vita.
0: Verdissimo.
1: Eh beh, questo, cioè, mi sembra evidente, insomma.
0: È la cosa più sana del mondo, perché significa accettare una cosa che è un dato di fatto. Cioè è proprio come dire non nego l'evidenza. Non so come dire, accettiamo l'ovvio, no? Nel senso che poi è soggettivo. Ci sono persone che mantengono un po' più di coerenza nel tempo, ma prevedere che possano esserci dei cambiamenti dettati dall'età, dal momento di vita, dagli impegni, eccetera eccetera, è una cosa assolutamente sana, e no, non è una scusa, ma
1: però,
0: funzioniamo così.
1: Però non tutti la pensano così, molti dicono però sei cambiato, sei cambiata.
0: Certo, sì, ma è vero, può essere, cioè ci sono dei casi in cui sono cambiato io, è perché non prendiamo mai in considerazione che magari sei cambiato tu e il tuo cambiamento ti fa vedere me in modo diverso.
1: Certo.
0: Ma è normale, ma che poi non è cambiare, secondo me è evolvere, che è una cosa diversa, perché non è che un giorno mi sveglio A, il giorno dopo sono B, magari sono appunto 2, appunto 3, cioè sono sempre la stessa persona che però evolve, capisce certe cose, le mette in pratica eccetera, e quindi così come cambio io cambio il mio desiderio.
1: Perché noi siamo abitudinari.
0: Siamo abitudinari, però a volte spezzare la routine significa anche potersene creare una nuova sulla novità.
1: Ma certo, ma sai quante volte uno ho sentito magari di persone o di genti che dicevano ma sai non sto bene con quella persona.
0: Sì.
1: Ma scusa, ma fai qualcosa. No, ma perché?
0: Ma non ho voglia di rincominciare.
1: Capito?
0: Sai che fatica rincominciare.
4: Nel senso di boh, lascio.
1: No.
2: Sì.
0: Tanta gente non chiude le proprie relazioni in cui non si sente più coinvolto o felice, perché dice mi spaventa ancora di più l'idea di rincominciare, non ho voglia.
1: Cioè, che palle, ti dico.
0: Dice no, che peso. Cioè,
1: molto. Cosa più bella anche. Ciao, che fai stasera? Cioè, è la parte più bella quella, scusa. Invece no.
2: Insomma, anche rifiuto la parte più bella. No,
1: guarda, devo pulire le fughe delle piastrelle con lo spazzolino.
4: Guarda, devo guardare la polvere che si sedimenta sui mobili.
1: Esattamente.
2: Esatto.
1: Va bene, allora, mentre noi guardiamo crescere le unghie, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
5: Che stai facendo?
6: Niente.
5: Come niente? Ti stai facendo una canna? Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
6: Sì, e te che ne sai?
5: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
7: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
5: Butta via la droga, non la vita.

0: la sera, ma perché?
1: Ma a me sono comparse le Spadrillas ai piedi, ma incredibile.
0: Ma veramente, siamo alle Spadrillas. Stiamo chiacchierando con Valeria, che tra l'altro non ti abbiamo neanche presentato, e facciamo il solito spiegando un po' chi sei, perché voglio dire, gli amici a casa ormai, no?
2: Sì, si spera che mi conosca.
0: Beh, voglio dire, ci manca solo, voglio dire. E chi, che è successo?
2: Ho fatto storcere tutto il tempo.
0: Sei ribaltato? Aspetta.
2: No, ma poi tu vai avanti.
0: Vediamo se... Adesso lo faccio cadere io, aspetta.
1: Oh, sono stato io che mi sono appoggiato.
2: Okay, perfetto, dai.
0: A posto.
1: Ce l'abbiamo fatto. Faccio una schicchera anche sul cellulare.
0: Esatto, ricordiamolo che c'è anche la diretta sull'Instagram di Valeria, c'è anche il tuo sito internet, sì, dove ti possono andare a trovare, ricordalo tu.
2: Penso sia tipo psicologa Valeria Carbone,
0: sì,
2: qualcosa
0: sì,
2: del
0: giusto,
2: genere.
0: Non è quello, è quello assolutamente. Comunque Instagram è diciamo così il mezzo più veloce per trovarla, ci sono tutti quanti i riferimenti, tutto quanto, dove tra l'altro nelle storie. Valeria molto spesso mette questo il box a cui si possono fare delle domande, sia dentro Instagram, si chiama DM, esatto, oppure sì, direttamente in anonimo, perché c'è l'inchino,
1: sì, esatto, praticamente... fammi domande anonime,
0: esattamente,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi Valeria molto spesso
2: rispondi
0: direttamente, sì, nelle storie, quindi crei tutto questo carosello di immagini, di cose.
1: Ho fatto danno io?
2: Sì.
0: Ce l'abbiamo fatto, c'è un problema di...
2: Chiedo scusa a chi ha avuto il mal di mare.
0: Era un attimo, solo love bot eravamo praticamente. Allora io leggerei ancora un'altra domanda, sì. E allora dice: se il partner dice fai come vuoi, qual è la risposta psicologicamente più sicura? Io questo qua, guarda, io ci campo con questa frase, lo sai? Sai, me la sento dire 47
1: minuti. Ah, pensavo tu che la fai, senti, fai come vuoi,
0: no,
1: basta.
0: No. Questo è.
2: Allora,
0: giuro non l'ho scritta io.
2: Adesso io dirò una cosa che magari è l'opposto di quello che uno si aspetta. Se tu mi dici fai come vuoi, io faccio come voglio.
0: Ecco, ma perché l'hai fatto?
2: È così, eh? È un tuo problema. Mi hai legittimato a fare quello che voglio. Non devo io pensare che tu in realtà intendi, cacchio, le parole esistono, vabbè, per essere usate.
0: Diciamo,
2: ma in modo letterale. Se vuoi qualcosa, ti dà fastidio che io faccia qualcosa, dimmi non fare questa cosa. Nel momento in cui tu mi legittimi a farlo, io faccio quello che voglio. E se poi tu ci rimani male, la prossima volta impari a dirmelo.
0: Esatto. E lì di conto, cos'altro c'è? Faccio un esempio. Cosa mangiamo stasera per cena?
2: Esatto.
0: A o B?
2: Per me è uguale.
0: No, ma io mangerei B. Ma io volevo A. E cazzo, lo
2: fanno? Fallo. Esatto. Sì, sì. Oppure cosa mangeresti, A o B? Per me è uguale. Allora, ma io preferivo B. E dimmelo subito.
0: Però
2: ma sei sicuro? Perché l'altra scelta comunque. Ma dille, abbiamo difficoltà a dire quello che vogliamo,
0: sì, sì.
2: E quindi scarichiamo sull'altro la responsabilità di farlo per noi,
0: sperando che dica quello
2: capisca,
0: che tu vuoi.
2: Cioè, no ragazzi, questa cosa mi dispiace, ma non funziona.
1: Dovresti saperlo,
0: esatto.
2: Se mi conosci davvero, lo sai senza che io te lo dica. No, non funziona.
0: Cosa
2: non
0: hai?
2: Funziona
0: niente.
2: Così.
1: Non ho niente.
2: Non funziona così.
1: E questa cosa l'ho sentita dire a parte inversa.
0: Sì, sì.
1: Non va bene.
0: Farci almeno 5-6 puntate.
2: Solo su questo. Sì. Ma tranquilla, ma senza musica in mezzo.
0: Esatto.
2: Non stop.
1: Al massimo la musica tensiva.
2: Esatto. Profondo rosso.
0: Esatto. Potremmo farci un podcast su questa roba qua.
2: Sì, assolutamente.
0: Bello, molto bello. Mi piace tanto il fatto che comunque noi, grazie a Valeria, passami il termine, cazzeggiamo su queste cose e ci ridiamo su, perché comunque si alleggerisce un po',
2: certo,
0: anche.
2: Sì, ma sono cose di vita quotidiana,
0: esatto,
2: non ha neanche senso parlarne sempre solo in modo accademico. Tanto
0: certo,
2: le viviamo sempre,
0: certo,
2: meglio.
0: Anche perché io immagino gli ascoltatori da casa, gli amici di Instagram, che fanno così con la testa, sì.
1: Esatto,
0: come ti capisco.
1: Capisco. È vero, maledizione.
0: Esatto, esattamente. Allora, Valeria, adesso c'è quel momento bello che il disco
2: sì,
0: supposta, ti dice male stavolta, perché
1: era già lì con la chiavetta USB,
0: esatto,
1: da
2: era presa benissimo.
0: Sì. Ascoltiamo tutte le supposte,
2: sì,
0: che sono andate in gara in tutta questa stagione.
2: Okay,
0: però
2: okay,
0: velocissimo, sì,
1: velocissimamente, vero?
0: Pezzo di sigla per un pezzettino.
1: Velocissima.
0: Perfetto. Allora, sul
1: quindi
0: sito,
1: come spiegato bene, giugno è dedicato alla supposta delle supposte.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: riproponiamo tutti i mesi da ottobre fino ad oggi.
0: Esatto. Ultima
1: posizione, aprile,
0: sì,
1: Marica, ragazza Pepe e
0: sì,
1: Gio a Palermo.
0: Sì.
1: Patate e salsiccia.
0: Voti.
1: Non salsiccia. Salsiccia.
0: Salsiccia,
1: 4 voti, caro. Sì.
0: Sentiamola.
3: Patata e salsiccia, che combinazione. Uno soffia, l'altra spigola.
1: Un po' Gino Paoli.
0: Sì, A me piace comunque.
1: Anche a me, non merita l'ultimo posto.
0: Poi
1: per l'ultimo posto c'è il tuo amico caro Maggio, Antoine Letramont, porca miseria. Nicoletta,
0: sentiamola.
4: Nicoletta.
0: poi andiamo avanti, avanti.
1: Poi abbiamo ottobre con Funny Music Channel, mi ero anche dimenticata. Noi veniamo dalla Calabria.
0: Quanti voti?
1: 30, caro.
0: Questo non era male, anche sono
1: no,
0: tutte.
1: No, è Caruccia. C'è piaccia soppressata. Noi veniamo dalla Calabria. Questa è la storia di Dema. Piaceva tanto.
0: Esatto. Poi.
1: Abbiamo marzo con Mad 51. Questo è Johnny. Volevi il basso.
0: Quanti voti?
1: 36.
0: Questa anche, questa spacca, senti. Sì. Te la ricordi questa cosa?
2: Sì,
0: forse.
2: Questa mi era piaciuta.
4: Questa è della lotta di bassisti.
5: L'ho portata a cena, ti ho messa in imbarazzo perché non ho capito che
0: è vero, è vero, è vero. Poi dai, ci
1: siamo. Ti fa sì. Pari no, merito.
0: Ma glielo faccio sentire.
1: Dai, un pezzettino.
5: Ti ho messa in barat, barà, che non barone, non devi solo il
0: Ecco, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Che bombe. A pari merito, carissimo, con 36 voti abbiamo anche febbraio.
0: Sì?
1: Con Florindo che canta Alfonso e i suoi signorini. Okay.

0: perfetto, molto bene. Poi, poi dai, dai,
1: bellissimo. Terzo posto, gennaio, odorina bagni, la dentiera.
0: Voti?
1: 35. Come è possibile? Al contrario.
0: Va bene, poi, poi
1: era carinissima
0: posto?
1: Questa da Valera. Secondo posto, 65 voti, dicembre.
0: Non è che vabbè, non faccio doppi sensi.
1: Samantha, sì? Che canta banale.
0: No, ecco, facciamolo bene.

0: però al primo posto abbiamo novembre, ragazzi. Fratelli del ritmo. Che mazza, che samba, che ritmo.
1: Quanti voti?
0: 71. Che mazza, che samba,
1: che storia Rio. Allora, ricordiamolo velocemente. Mi gira la testa, oh mio Dio. Qui se ne è immaginato quest'uomo.
0: Madosca, ma che bella fotocopertina.
1: Che va a Rio e dice: che mazza, che samba, mi gira la testa, oh mio Dio. Io me lo immaginavo così.
0: Ma la foto merita, cioè è proprio un film porno degli anni.
1: Quello
0: 80.
1: È Magnum Piai.
0: Questo è Magnum, o il mio vicino Plotzner.
2: Pelo.
1: Va bene, dai, che è tardissimo. L'appuntamento è la settimana prossima, che sarà anche l'ultimo. Dovete
0: creare. Esatto, il 17
1: cioè,
0: di giugno.
1: È la penultima, ma è l'ultima della
0: supposta. Dove decreteremo la supposta vincente, amici.
3: Esatto. Tutti i mercoledì, DJ Stivo conduce Tony J. E

0: Abbiamo fatto la supposta flash questa sera.
1: Sì. Suppostissima flash, esatto. Proprio.
0: Ma non abbiamo tempo, c'è Valeria.
1: No, cioè. Ma io parlo di cose serie, esatto, adesso con Valeria.
0: È arrivata un'altra domanda, sì. A meglio, un semaforo sul tuo Instagram.
2: Sì, allora in realtà, salute suppostina.
1: Scusate, figure. Allergia di
2: cosa succede quando una suppostina starnutisce?
0: Meglio non saperlo, meglio non saperlo.
1: Esplode, te l'assicuro.
3: Più che altro, va slova giù perché
2: dovrebbe fare uno
1: succede
2: studio.
1: Una cosa che da dopo il parto mi succede sempre quando starnutisce.
0: Va bene.
2: Ah, ok, è pavimento pelvico, te lo dico.
1: Sorella, è un bel casino.
2: Ok, no, allora...
1: Vabbè, per dire che abbia capito il volo.
0: Sentiamo, sì, la domanda.
1: Prego.
2: Allora, in realtà la domanda era un pochino più complessa, però possiamo tradurla nel format di stasera, sì, cioè sì. Le persone che scelgono di fare un figlio per riparare la relazione.
0: Ma che cosa brutta.
3: Porca miseria.
2: E poi ho visto che hanno un po' tra di loro parrucchiato e si sono detti semaforo rosso, bla bla bla, poi giustamente.
0: Non è rosso, è proprio una bandiera nera in Formula 1.
3: Ma poi proprio
2: c'è il vigile.
3: Multa e ritiro della patente
2: con la macchina messa, sì, di, sì, traverso.
0: Ma bandiera nera proprio.
3: Ma questa qua è proprio un ritiro della patente, cioè
1: sì, facciamo un figlio per risolvere la crisi.
0: Ma cosa risolvi, sì, cosa?
3: Ma proprio mettendo in mezzo la terza persona, per,
2: no, e su questo miseria. È stata adesso una cosa giusta, cioè il problema è che il figlio in quel caso non è una persona ma è uno strumento.
3: Esatto, ancora peggio,
2: quindi
3: forse.
2: Non c'è manco l'aspetto di persona, sarebbe da argomentare, ma ovviamente non.
0: Comunque,
2: diventa difficile. Però è un semaforo rossissimo perché non si risolve nulla, perché il problema è nella coppia, non nei figli.
3: Penso comunque che... un no. Esatto. Senti, accendi il
1: buzz, vai col buzz. No, questo è proprio
2: morto.
1: No, sì. Morto pure il buzz.
3: Si rifiuta anche il buzz.
0: Esatto. Ma guarda, abbiamo tempo soltanto per un'ultima, vai, battuta veloce così, una domanda interessante che dice: se una relazione richiede un manuale di istruzioni di 400 pagine,
2: sì,
0: è amore o un elettrodomestico tedesco?
2: Allora, che qua mi piacerebbe contestualizzare meglio che vuol dire manuale di 400 pagine,
0: c'era,
2: cioè
0: film,
2: nel senso.
0: Manuale d'amore c'era un po' di tempo fa.
2: Ok, ma questo manuale è una cosa che la persona che si aspetta, è la persona, il partner che lo dà, come, perché, cioè.
0: Forse. Vado un po' in interpretazione, sì. Secondo il mio punto di vista è chi ha scritto che dice a me serve un manuale per capire l'altra persona perché non ce la faccio a capirla, su 400 pagine c'ho voglia.
2: Allora, cioè,
0: io l'ho interpretata così.
2: Sì,
0: eh.
2: Ok, però a questo punto è un problema vedere il fatto di conoscere l'altro come determinato da un manuale, cioè comunicare in modo anche piacevole e divertente non è più,
0: troppo
2: no,
0: facile,
2: ti
0: facile.
2: Do stampo fogli, te li do e tu te li studi, cioè non va bene da nessuna delle due parti.
0: Facile.
2: Deve essere da un lato io ti spiego come sono fatta, dall'altro tu ascolti in modo attivo, ma deve essere fatto anche in modo divertente e d'altra parte se non vuoi imparare a conoscere l'altra persona non vuoi stare in una relazione.
0: Quindi ciaone, alla fine. Ma è così, è perché d'altronde le cose facili, le cose ovvie non ci piacciono probabilmente, quindi è meglio avere la difficoltà, hai capito? Meglio procurarsi della difficoltà e poi dire
2: ufficio complicazione cose semplici.
0: Esatto. Io di solito uso una frase molto carina che dice che a ogni soluzione tu trovi un problema.
2: Questa è vero, è verissimo.
0: Che funziona bene.
1: Però anche è vero che se dopo un po' uno è complicato, che ti fa mille fisime mentali, dici basta, va bene così, basta.
0: No, ma poi dici no, ma perché? Perché l'ho cambiato quando male.
1: Ma io guarda che ti ho messo ti ho fatto capire che non andava bene tramite la frecciatina social. Ho
2: bene,
1: sentito
2: grande,
1: tutte quelle stronzate in merito.
2: Ottimo, comunicazione efficace, c'è proprio questa frase sotto la definizione.
0: Ho scritto sono caduto, me l'hanno buttato in un branco, sono uscita. Cos'era?
3: Capibara.
1: Capibara,
0: esatto,
1: forse.
0: Esatto, chissà quante ne vedi tu, Valeria, ovviamente su internet.
2: Ma anche comunque in studio, cioè nel,
0: sì,
2: senso, non magari in modo, però si parla di cose che comunque in qualche modo affliggono la quotidianità.
0: Il logorio della vita moderna, diceva.
3: No. Ecco perché uno
0: Calindri.
3: Poi beve, quindi.
0: Esatto, esattamente. Valeria, noi abbiamo finito.
2: No.
0: Così.
2: No. Anche oggi è finita, incredibile.
1: Possiamo sforare.
0: Sai che poi se no.
1: Ci linciano, ci mandano le PEC. Poi basta.
0: Esatto, esattamente. Quindi il
2: basta non leggerle.
0: Il nuovo direttore artistico, esatto, ci potrebbe.
1: Chi è il nuovo direttore artistico? No, tutti quanti.
0: Esattamente. Allora, Valeria, noi ti ringraziamo in maniera spropositata, spudorata e sfacciata anche.
1: Grazie,
0: della tua,
2: grazie a voi.
0: Gentilezza e disponibilità.
2: A voi dell'ospitalità e dello spazio.
0: Ci mancherebbe solo. È stato per noi un piacere. Ovviamente per la prossima stagione qua c'è il contratto. Adesso lo firmiamo.
2: Con
1: la matitina. Pronta?
0: Sì. Io ringrazio anche il signor No che è stato qua con noi,
1: sì,
0: anche questa sera. Rotto tutto.
2: Ecco,
1: rotto la
2: segna con la stessa matita che hai rotto.
1: Esatto.
0: Tornerà anche lei nella prossima stagione?
4: No, se mi date del lei.
0: No, il signor no, più. Bisogna dare del lei al signor no.
1: Hai, forza. Hai fatto così, cioè già mi spaventerei.
0: Per voi, tornerete. Tornerete nella prossima stagione.
3: Mago... Solo se informiamo i baffi.
0: Ma chi è il Mago Hotel? Ma chi è?
1: Ma perché? Ma perché?
0: Continuate a seguire Valerio ovviamente su tutti i social. Lei
1: su
0: insomma,
1: tutti
0: sempre molto carina e disponibile.
1: Certo, molto.
0: Datele da campare almeno ad agosto un po' di vacanza.
1: Datele tregua, più che altro. Veramente.
0: Almeno quello. Se poi a ottobre ci riorganizziamo, insomma, sì, continuiamo con i nostri bei sforzi. Format tutto quanto.
2: Volentieri.
0: Valeria, grazie, che ti
2: grazie
0: devo dire.
2: Grazie a voi,
0: insomma,
2: e a tutti.
0: Veramente un piacere. Noi invece l'appuntamento è a settimana prossima, sì, con la penultima
5: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Sì. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
16: Sono le 22 e 59 minuti.
5: VRN Radio.
17: Va ora in onda New Generation.
18: Va ora in onda New Generation.
19: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
17: La tua musica emergente.
20: Che bella che sei. Quanto dici che mi vuoi lasciare? Anche se siamo cresciuti insieme. Aprile con la neve.

fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
12: Spot.
13: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
14: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
13: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
15: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
16: La Croce Rossa è una grande famiglia.
17: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
15: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
16: Diventa anche tu un volontario.
18: È mezzanotte.
0: WRN Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: No.
1: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: È mezzanotte e 59 minuti.

0: Amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì. Non si sa come mai per Alo oggi è 6.
1: Era il 6, mi sono sbagliato. 4, non è che 4. Come mai per Alo ha deciso. Ci si sbaglia nella vita,
0: certo,
1: oggi ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo schiuma. Visto il caldo, chiedo anche un po'
0: sì,
1: di pietà.
0: Sicuramente sì, chiedo sì, schiuma, è in tema.
1: Sì.
0: Allora, oggi frase sì e contesto no.
1: Oh. Oggi l'abbiamo parlata, non la cantiamo sempre perché non ci va, fa caldo. Sì, oggi la frase sei sicura che vuoi sentire di cosa parliamo?
0: Sì.
1: Parliamo della frase sei sicuro?
0: Ah, quando uno dice
1: visto,
0: ma
1: fatto,
0: sei sicuro?
1: Ho fatto la gag, sì. Che sembra una domanda innocua, tranquilla, ma in realtà è un attacco all'autostima. Dopo capiremo perché.
0: Va bene, a tempo debito ci spiegherai. Poi continueremo con il fantacinema, perché di giovedì si va al cinema, quindi
1: certo,
0: fantatrailer tutti
1: al cinema a vedere questo fantatrailer o il fantafilm, se poi vi piacerà il trailer. Visto che è uscito il sequel del Diavolo Veste Prada, il Diavolo Veste Prada 2, avremo il Diavolo Veste e poi vedremo cosa.
0: Ok.
1: Cosa veste questo diavolo.
0: Niente, non ci vuole dire niente oggi.
1: No,
0: tutto
1: no,
0: dopo.
1: Oggi è tutto mistero.
0: Allora vi dirò io che per la rubrica invece hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, ci saranno i bellissimi e famosissimi giochi di parole.
1: Giochi che di io parole. Adoro.
0: Giochi
1: io ho dato anche una mentata al microfono,
0: sì,
1: per dire li adoro.
0: Giochi di

0: weekend.
1: Abbiamo iniziato con te che dici, poi vi dirò, poi vi spiegherò, che dici? È giunto il momento adesso di renderci partecipi della tua rubrica frase sì con e frase sì,
2: sì contesto no. Oh, oh, oh, oh.
1: La frase di oggi è?
2: La frase di oggi è una domanda ed è sei sicuro o sei sicura, insomma.
1: Certo.
2: E perché una frase sì? Perché presa così, insomma, potrebbe essere anche una frase sì
1: premurosa.
2: È certo, perché è una frase comunque utile, perché è una frase anche di cura. Tu ti prendi cura dell'altro chiedendoglielo, una frase che ti aiuta a riflettere, tipo: prendo questa strada, sei sicuro? Metto questo vestito, sei sicura? Pago io, sei sicura? Quindi ti prendi anche cura dell'altro. Quindi
1: certo,
2: in questi tre contesti così che ho snocciolato là, è anche una frase che si può utilizzare, che sembra denotare prudenza, attenzione, sembra che tu non voglia che l'altro compia errori, e quindi fino a qua paradisiaco,
1: tutto a posto,
2: tutto a posto. Sembra, perché nel contesto no, questa frase diventa un incubo. Perché sei sicuro, da domanda passa a essere un giudizio.
1: Una minaccia,
2: quasi. Sì, è tipo, secondo me stai sbagliando, ma voglio che tu lo capisca da solo. È la frase che ti fa crollare tutte le certezze in 0,2 secondi. Allora, vediamo le varianti no, i contesti no e quelle proprio varianti tossichelle. Tipo, sei sicuro, sicuro? Traduzione, non lo sei.
1: Ah, poi,
2: poi quando era doppiato
1: doppio,
2: è terribile.
1: Sicuro,
2: sì, sicuro,
1: sì,
2: sicuro? Poi, sei sicuro? Tu, traduzione, io no. Sei tu, capito? Cioè proprio vai tutto, fai all-in sull'altro. Sei sicuro?
1: Con
2: tu?
1: Con tanto di dittino puntato.
2: Certo, infatti non lo potete vedere, ma io sto puntando il dito verso il PC.
1: La cosa più bella è quando tu sai che l'altro ti sta dicendo una bugia, lo lasci parlare,
2: cioè, ah,
1: e mentre parla gli dice
2: e potrebbe
1: gli dici,
2: essere,
1: sei sicuro?
2: Potrebbe essere valido per questo terzo esempio, che è sei sicuro o sicura sempre detto con sopracciglio alzato. Traduzione, sì, stai per fare o dire una cavolata, tipo nel tuo caso Ale, quello che dicevi tu, una bugia. Oppure sei sicuro? Seguito da silenzio. Traduzione, sto aspettando che tu cambi idea.
1: Quindi, sì, ti do ancora una chance,
2: certo,
1: esatto.
2: Allora, vediamo una scena cult, tipo tu dici ordino la carbonara e l'altro sei sicuro? E tu inizi a dubitare di tutto, della carbonara, della tua fame, della tua identità, del tuo posto nel mondo. Quindi pensa quanto è tossica questo contesto no. Ma la verità psicologica dietro a tutto questo è che sei sicuro è la frase che usi quando vuoi sembrare collaborativo, ma in realtà vuoi mettere ansia. È la versione educata di secondo me stai sbagliando. E allora ricordatevi, cari amici e soprattutto care amiche del comedy, quando qualcuno vi dice sei sicuro, non sta chiedendo, sta giudicando.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Sei sicuro, caro Alo, che vuoi leggere i messaggi quest'oggi? O me li fai leggere a me? No, scherzo.
1: Ha alzato il sopracciglio. L'ha alzato
0: no,
1: davvero.
0: No, io il sopracciglio lo alzo quando si tratta di bugie. Quella. Che bello, che bello. Che bello parlare con qualcuno che non sa che tu sei consapevole che ti sta mentendo. È veramente una grande soddisfazione.
1: Lo sai che c'è una mia amica?
0: Io sono
1: che...
0: un po' machiavellica in questo.
1: E invece la mia amica anche, machiavellica ma anche psicologica, perché non dirò il suo nome, ma questa mia amica psicologa ha studiato, non so se conoscete, se conosci anche tu Ale, il linguaggio non verbale.
0: Sì.
1: Cioè ci sono quelle persone che studiano benissimo tutto il movimento.
0: Le microespressioni.
1: Le microespressioni, esatto. E lei si è specializzata in microespressioni.
0: Mamma mia.
1: Quindi lei mi dice: io lo sai che ho difficoltà a uscire con gli uomini.
0: Certo.
1: Perché capisco quando mi mentono, quando
0: cioè
1: io li faccio
0: sempre.
1: Praticamente il 90%. Però lei dice: io capisco quello che vuole dirmi la cavolata per fare sesso. E lei dice: vabbè. Poi c'è quello invece che dice la bugia sostanziosa, quella che insomma è proprio per fregarti, e lei dice: ecco un altro eliminato. E il fatto è che lei non si sbaglia mai. Perché
0: no.
1: Poi quando ha dato, ho detto: vabbè, fidiamoci, vediamo un attimo, e ci azzeccava sempre. Comunque,
0: ma
1: detto
0: senti,
1: ciò.
0: Fammela conoscere questa tua amica.
1: La faccio conoscere.
0: E
1: sì,
0: vi
1: sì.
0: faccio raccontare qualche trucchetto. Detto ciò, andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi. Elena scrive: ciao Elena. Ieri ho detto a mia madre che volevo tagliarmi i capelli. Lei mi guarda e fa: sei sicura? In un secondo ho rivisto tutte le foto sbagliate della mia vita. Alla fine non li ho tagliati, mi sono solo pettinata.
0: Hai fatto bene, Elena.
1: Secondo me è per i
0: Io
1: soldi.
0: Ho praticamente 427 anni e mia madre ancora si arrabbia quando
1: certo.
0: mi taglio i capelli.
1: Certo.
0: Sì, sì, ma mi guarda proprio schifata. L'ultima volta, qualche anno fa, mi ha detto quanto sei brutta. Cioè, proprio così.
1: Ah, beh, è
0: non
1: andata
0: mi dice,
1: oltre.
0: Sì, sì, non mi dice
1: certo.
0: sei sicura. Ah,
1: è il 2.0.
0: Sì, esatto.
1: E tipo quando io mi rasai la prima volta a pelle la testa, perché non avevo più un pelo, mia madre entrò in bagno e disse: oddio, che è la versione 3.0 di sei sicuro.
0: No, mia madre, ti devo dire la verità, adesso è anche contenta perché io ho i capelli viola, quindi un po' però ha fatto fatica. Adesso che le piacciono, no, fa fatica però ad ammetterlo, fa sempre un...
1: certo, deve
0: invece la vedo
1: punto.
0: Che è compiaciuta.
1: Certo. Andiamo da Marco. Ciao Marco, che scrive: ho detto al mio amico: parcheggio qui. Lui: sei sicuro? Ho rimesso in moto, ho fatto 3 giri dell'isolato e alla fine ho parcheggiato nello stesso punto, ma con meno dignità. Nel caso di Marco, invece, il sei sicuro non l'ha inibito totalmente, quindi ha riparcheggiato.
0: No, più che altro ti fa venire l'ansia della sfortuna
1: sì.
0: dei vigili, ecco. Cioè, sfortuna che poi, se non si può parcheggiare
1: se non
0: lì,
1: si può parcheggiare, te la fanno la multa.

0: ogni giovedì andiamo al fantacinema, cari amici del Comedy Radio Show, perché la gente normale va al cinema, noi del comedy andiamo al fantacinema.
1: Fantacinema, certo, che
0: con
1: è proprio
0: il nostro fantalo.
1: Fantalo.
0: Il nostro fantalo.
1: Con a fantale. Con i fanta popcorn.
0: Esatto, e con il fanta trailer.
1: E da bere la fanta.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna

0: accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Your radio station.

0: Fanta trailer del giorno. Io mi metto comoda con i miei Fanta popcorn. Dici tutto, caro Alo.
1: Allora, il film di oggi, commedia infernale con carboidrati.
0: Ho letto.
1: No, il diavolo. Ah, ovviamente non ci sono secondi fini, poi capirete perché. Perché detta così potrebbe mandarvi in allarme, ma no. Il diavolo veste patata. Ora
0: bene.
1: Spiegheremo. Vediamo la trama, la Fanta trama. Andrea, giovane stagista piena di sogni, trova lavoro nella redazione della rivista di moda più importante del mondo, Runway. Ma qualcosa è cambiato. La direttrice non è più Miranda Priestly, interpretata, sapete, nel film da Mary Streep, è Miranda Patatly, una donna elegantissima che però indossa solo abiti fatti di patate.
0: Però
1: gnocchi couture, tuberi prêt-à-porter, chips da sera, è l'inizio dell'incubo.
0: Sei un cialtrone.
1: Ah, assolutamente sì. Il nuovo mondo della moda, quindi, vede Miranda Patatly con una missione: portare la patata nell'alta moda.
0: Beh, che già manca, no?
1: Certo. Sfilare con modelli vestiti da purè, editoriali con cappotti crocchetta, shooting in cui la luce deve essere più fritta.
0: Certo.
1: Collezioni chiamate autunno-inverno amido 2026. Andrea non capisce niente, ma nessuno capisce niente, eppure tutti fingono. Vediamo la scena calda.
0: Vediamo, va.
1: Miranda entra in redazione lanciando uno sguardo glaciale e dice: qualcuno mi spieghi perché questa patata non è abbastanza iconica. E solleva una patata normalissima.
0: Ah, pensavo che solleva la gonna, no?
1: No, l'abbiamo detto, non ci sono secondi. Andrea balbetta, sembra... una patata? Miranda risponde: appunto, non parla, non comunica, non racconta una storia. Silenzio, panico, carboidrati. Il conflitto: Andrea deve preparare un servizio fotografico intitolato La patata che è in te, ma non trova l'angolazione giusta, non trova la luce giusta, non trova il senso. Il fotografo le dice: la patata è un'emozione, devi sentirla.
0: In effetti.
1: Andrea vorrebbe solo cambiare lavoro. Vediamo il colpo di scena. Miranda Patate li confessa: ho scelto la patata perché è l'unica cosa che non mi giudica. Andrea capisce quindi che dietro la donna più temuta della moda c'è solo una persona che vuole essere accettata e forse anche un po' fritta. E il finale, nel finale, Andrea lascia la redazione, Miranda la guarda e dice: non sei fatta per questo mondo, tu sei al dente. Titoli di coda, odore di patatine.
0: Fritte.

certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia. Cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: beautiful.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 2:00.
6: VRN Radio.
7: The Comedy Radio Show.